0: 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vialde.
1: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Dalle 4.30 alle 5.15 del mattino di domani, breve chiusura del traforo del Frejus, sia verso l'Italia sia verso la Francia. In Lombardia fino al 30 luglio, chiusa nella fascia oraria dalle 21 alle 5, la statale 36 del lago di Como e dello Spluga da Abbadia Lariana a Bellano. Il traffico viene deviato all'uscita di Abbadia Lariana lungo la provinciale 72, con rientro allo svincolo di Bellano. Non sono previste altre interruzioni sulla rete autostradale del Settentrione. Diamo allora uno sguardo ad alcuni cantieri sempre attivi. Sulla 8 Milano Varese è chiuso lo svincolo di Gallarate per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista a fine giugno. Come ingresso alternativo si può utilizzare quello di Busto Arsizio. Sulla statale 32 Ticinese è divieto di circolazione dei mezzi pesanti con peso superiore alle 44 tonnellate. Tra la variante di Borgo Ticino e la diramazione ticinese nelle due direzioni ci troviamo in provincia di Novara. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: RVL la radio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
0: RVL.
3: Buongiorno a voi e ben ritrovati, buon mercoledì, primissime ore del mattino. Che effetto fa dopo un lungo weekend, dopo il ponte? Avete pontizzato anche voi? Vi siete pontificati? Vabbè, utilizziamo tutti i termini possibili e immaginabili, anche per dire che è stato veramente un momento intenso, una prova generale d'estate, come hanno detto quelli ai TG, e quelli che l'hanno fatto veramente, che sono tornati a casa magari ieri o stanno tornando perché si sono beccati un giorno in più e che stanno vedendo come vanno le cose, come andranno nelle prossime ore. Con Moira e con RVL la radio, appuntamento delle prime ore del mattino, 0323 55 21 24, oppure un commento sui nostri social. Per cominciare, un buon caffè.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RVL la radio.
6: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

Lucio Corsi che abbiamo ritrovato nella nostra mattinata, prime ore di questo mercoledì 3 di giugno. Salutiamo questo mese quindi e questa settimana atipica, inconsueta e decisamente più corta, anche se ci sono categorie che hanno lavorato nei giorni di festa e quindi il pensiero va proprio a loro. Io ho lavorato nel fine settimana, sia sabato in un contesto molto particolare, quindi sono contenta di aver fatto così da musica, la musica, aver creato la musica per questa unione civile di questi due ragazzi, amici e colleghi di lavoro, almeno da un certo punto di vista, con i quali abbiamo condiviso serate, eventi, cose ed emozioni, e io ero lì a creare la colonna sonora e tutto quello che è successo in un sabato sera speciale. Lavoro anche di domenica perché non ti fai mancare nulla, e poi il resto, perlomeno un po' di riposo, è arrivato anche qui. È andata bene a voi? Tutto bello e tutto positivo? Facciamo un salto indietro. Macchina del tempo con Taylor Dane.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

trovato nella sua Learn to Live. C'è sempre da prendere, da imparare e non lasciarsi abbindolare, perché c'è qualcuno che parla ancora di esorcismo, che in effetti è argomento molto serio, ma con un occhio di riguardo alle truffe. Questo mondo è sempre più investito da truffatori che si spingono a fare riti fai da te, ma anche l'intelligenza artificiale. E qui si cercano risposte ad ogni problema, come anche alla liberazione dal male. Il pericolo è che alcuni gruppi o sette utilizzano una sorta di esorcismo fai da te, senza controlli o gerarchia. Chiunque in questi casi si può mettere a praticare esorcismi, ma figurati, come è successo dalle notizie di cronaca. Altro pericolo: l'intelligenza artificiale che consente di avvicinarsi alle pratiche magiche e usarle abitualmente. Quindi si parla anche di digital occulture, i temi dell'occultismo che non rappresentano più un sapere elitario, riservato e inaccessibile, ma diventano parte integrante, oltre che della cultura popolare dei media, anche della vita digitale quotidiana. E questo

Ebbene sì, queste sono cattive abitudini, più che altro sono cattive compagnie, se dobbiamo pensare a della gente che si riunisce in questo modo e che prende in giro le persone, che le truffa, che le porta in percorsi molto particolari dove è presente il male, ma anche il fatto che non possono chiedere aiuto a nessuno. Poi c'è anche la storia economica e tutto il resto che non fa vivere bene. Mi raccomando, se vedete qualcuno in queste situazioni che vi è vicino e che rimane invischiato in queste quando sono e diventano trappole, fatelo parlare e soprattutto cercate di far capire che la verità è un'altra, la vita reale è un'altra. Andiamo avanti alleggerendo un pochino la situazione della nostra sveglia del mattino. Cosa ne dite? Bob Sinclair, Chiesa.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 3 giugno 2026 è il 154esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.39. I santi del giorno sono San Carlo Luanga e compagni e Santa Clotilde. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 giugno del 1944, a poche ore dalla liberazione di Roma da parte delle truppe anglo-americane, il mondo del lavoro italiano ritrova la sua unità, dando vita ad una nuova grande alleanza sindacale. Nasce così la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL, attualmente il maggiore sindacato italiano. Nel 1968 Valéry Solanas attenta alla vita dell'artista Andy Warhol e del suo compagno di allora. Il 3 giugno del 2017 viene ricordato per la tragedia di Piazza San Carlo. A Torino oltre 1.500 persone rimangono ferite nella calca, tre delle quali moriranno poi per le conseguenze. A seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Il cielo in una stanza. Nel 1967 Fausto Leali è primo in classifica con A chi? E nel 1972 la band britannica Pink Floyd pubblica il settimo album Obscured by Clouds. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Curtis, nato a New York il 3 giugno 1925 e scomparso ad Henderson il 29 settembre 2010. Attore statunitense di grande fama, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. Recitò in oltre 90 pellicole cinematografiche. Ricordiamo Michela Murgia, nata a Cabras il 3 giugno 1972 e scomparsa a Roma il 10 agosto 2023. Scrittrice, drammaturga e attivista politica italiana. Compie oggi 61 anni il conduttore televisivo italiano Enrico Papi. Spegne 49 candeline la star della comicità italiana, Checco Zalone. 40 candeline sulla torta dell'ex tennista spagnolo Rafa Nadal, uno dei migliori di sempre. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 giugno 1899 di Johann Strauss, uno dei compositori più conosciuti al mondo. Nel 1924 ci lasciava invece Franz Kafka, uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Ricordiamo Papa Giovanni XXIII, scomparso il 3 giugno 1963. Per le cronache storiche è il Papa Buono. Nel 1977 ci lasciava Roberto Rossellini, regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano. E nel 2016 scompariva Cassius Clay, icona del pugilato e dello sport. E il proverbio del giorno è: una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Domodossola, 39enne, aggredisce in un locale la compagna e poi tre carabinieri fuori servizio che sono intervenuti per fermarlo. È stato arrestato per minaccia, resistenza e lesioni aggravate, pubblico ufficiale. Diversi interventi di soccorso ieri sulle montagne del Viscio. Nonostante il brutto tempo, una coppia di olandesi stava compiendo la traversata da Varzo a San Bernardo quando la donna è caduta fratturandosi il polso. Recuperato anche un tedesco che sopra Miazzina si è ferito ad una gamba. Controlli straordinari del territorio nei giorni scorsi da parte della polizia. Un ventenne del Cuso è stato denunciato perché è trovato in possesso di un tirapugni con lama da 12 centimetri.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 3 giugno, cielo generalmente sereno con temperature tra 11 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop. Nel

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

buongiorno del nostro mercoledì mattina, di questo speciale mercoledì, una settimana che sta volando e una prossima settimana che ci vedrà, ve lo ricordo, e ci farà sentire insieme nelle ore del mattino che cambiano, variano, ci spostiamo. Scostamento in avanti dalle 6 alle 8 per non è mai troppo presto, ricordatelo. Un aereo come simulatore per alcuni studenti di un istituto tecnico a Catania permetterà loro di esercitarsi senza simulatori. Un aereo vero e proprio lungo 17 metri. È un simulatore che comprende fusoliera, ali, impennaggi, motori, carrelli retrattili, sistemi completi. Ed è il primo aereo a scuola in Italia interamente dedicato all'addestramento dei futuri tecnici manutentori secondo alcuni standard europei, con la possibilità di riprodurre le principali attività normalmente svolte negli hangar aeroportuali. Un progetto lungimirante studiato nei minimi dettagli che prende forma ed è un sogno che diventa realtà e culminerà questo sogno con l'inaugurazione della nuova sede il 19 giugno. Questo meraviglioso aereo è arrivato nel centro storico di Catania, un laboratorio innovativo che permetterà ai ragazzi di fare formazione direttamente a bordo del veicolo. Ma che bella storia!

storie che continuano nel nostro appuntamento, non è mai troppo presto, è quello della mattina, la mattina quando uno si sveglia e dice cosa mi toccherà fare oggi, soprattutto dopo i giorni di ponte. E ve lo dico io cosa dovete fare, dovete darvi da fare, perché c'è da lavorare, c'è da portare a casa lo stipendio, c'è da andare a fare la spesa che non c'è più niente nel frigo, siamo arrivati e siamo già stressati. Ma come possiamo considerare anche questo mercoledì un mercoledì che ci porta già verso il fine settimana, giusto qualche ora e poi cercheremo di organizzarci. Poi dovremo cominciare a parlare di estate, perché insomma qui feste e festività, cioè ci portano veramente le vacanze estive. Ma pensa a questi ragazzi che possono fare queste prove direttamente sull'aereo, gli altri un tempo simulavano. Certo che la tecnologia ti aiuta, ma l'ebbrezza e l'emozione di fare sta roba nella cabina del pilota, vabbè. Auguriamo il meglio anche a tutti gli studenti che hanno a che fare con gli ultimi giorni frenetici di scuola e soprattutto gli esami. Vi dedico 8 Wonder, Cross My Heart.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Zip Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Con uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, vi sentite sotto pressione, come se ogni scelta fosse una sfida contro il mondo. La vostra energia è potente ma disordinata e rischia di mettervi nei guai. Attenzione alle parole, potreste dire qualcosa che ferisce chi vi vuole bene. Toro, una nuova amicizia potrebbe rivelarsi molto più di quanto pensavate, trasformandosi in una relazione profonda e appagante. Il lavoro portato avanti con ottimismo regala belle soddisfazioni, soprattutto grazie a collaborazioni ben scelte. Gemelli, nella coppia la giornata sarà dolce e rilassata, mentre nel lavoro le ispirazioni vi aiuteranno a rendere più leggere anche le incombenze più noiose. Approfittate di questa energia creativa. Cancro, l'invito delle stelle è di mantenere un atteggiamento più leggero del solito. Per chi è solo si aprono occasioni per rafforzare delle belle amicizie. È un momento perfetto per sperimentare e osare di più. Leone, con il partner vivrete momenti carichi di nostalgia e tenerezza, mentre un confronto diretto con colleghi o familiari può portare equilibrio e serenità. La forma fisica e l'umore risultano al top. Vergine, giornata interessante per i cuori.

0: I solitari, che potrebbero incontrare qualcuno capace di stuzzicare curiosità e sentimenti. Il lavoro arretrato può finalmente essere completato, soprattutto per chi lavora nel turismo. Bilancia. Nelle relazioni di coppia emerge una possessività che rischia di generare tensioni. Chi lavora in proprio potrebbe sentirsi meno dinamico, incontrando qualche ostacolo nella gestione quotidiana. Scorpione. I single vivono momenti di autentica felicità, mentre chi è in coppia apprezza la possibilità di condividere ideali e obiettivi con il partner. Nel lavoro, specialmente per chi gestisce un'attività propria, la giornata si preannuncia ricca di sfide. Sagittario. I cuori solitari cercano solo divertimento e spensieratezza, ma attenzione, chi è sempre scontento rischia di ritrovarsi da solo. Un viaggio di lavoro, anche breve, potrebbe risultare più faticoso del previsto. Capricorno. Chi è solo da tempo gode finalmente di un po' di relax, ma nel lavoro possono emergere piccoli malumori che rischiano di creare tensioni. Nella tarda mattinata la stanchezza si farà sentire. Non strafate. Acquario. È il momento di ascoltare con pazienza il partner, evitando di chiudervi in voi. I single potrebbero affrontare discussioni o tensioni familiari, mentre nel lavoro la fatica inizia a pesare. Prendetevi delle pause. Pesci. I cuori solitari avvertono un nervosismo difficile da placare, mentre le illusioni rischiano di compromettere buona parte della giornata. Nel lavoro è necessario adottare un approccio più diplomatico. Oggi vi saluto con le parole del Mahatma Gandhi. Chi perde la sua individualità, perde tutto. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RVL, la radio.

mattina con Francamente nel nostro appuntamento con RVL la radio. Dopo 5 anni d'attesa, visto che è arrivato il numero 5, ecco che è partita la caccia al nuovo James Bond. Audizioni per la parte dell'agente segreto nato dall'immaginazione di Ian Fleming, ve lo ricordate? Nelle ultime settimane sì, c'è stato un grande affare, movimento e soprattutto audizioni che qualcuno sta facendo. Ricordiamo che si parla dell'erede di nomi come Sean Connery e Daniel Craig. Il prossimo film di Bond, numero 26, sarà diretto da Denis Villeneuve. Daniel Craig, ricordiamo, lasciò ufficialmente il ruolo di Bond nel 2021 dopo No Time to Die, quinto e ultimo film nei panni di 007. L'attore britannico aveva debuttato nella serie del 2006 con Casino Royale, restando il volto della saga per circa 15 anni. Apriamo anche noi il Toto 007.

che molte persone si stanno attualmente cimentando con un videogioco dedicato a James Bond, quindi l'hype aumenta, ma è partita la caccia al successore alimentata da indiscrezioni, da bookmaker, da pronostici. Aaron Taylor Johnson, il favorito da tempo, o Callum Turner, l'ormai marito di Dua Lipa, o ancora Harris Dickinson, Tom Holland. Idris Elba ad esempio è stato rimesso in gioco dalla moglie dopo aver postato un video che lo raffigura accanto a celebri Bond nella storia al Museo delle Cere di Madame Tussauds. Me l'ha fatto fare lei, aveva messo le mani avanti l'attore. Però evidentemente qualcuno parla e continua a parlare, soprattutto quale sarà la prossima statua e di quale James Bond, del nuovo, staremo a vedere.

0: RTL.
1: Un saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 3 giugno. Il Teatro Stabile di Torino ha presentato il proprio 2026-2027 che parte da una parola chiave, Elisir, intesa come racconto del potere del teatro di trasformare questo tempo in gioco, stupore e ironia. Una stagione, la 71esima, all'insegna delle produzioni, delle collaborazioni e dello sguardo rivolto anche al mondo. Il presidente della Fondazione Teatro Stabile di Torino, Alessandro Bianchi.
2: Portiamo 94 titoli tra quello che faremo in sede e quello che faremo in tournée, e di questo ci tengo a dire 21 tra produzione e coproduzione. Perché dico questo? Perché produrre per il teatro significa fare nuovo teatro, dare spazio ai drammaturghi, dare spazio ai nuovi registi, dare spazio ai nuovi attori. Cioè il teatro ha bisogno, così come tutta la cultura, ha bisogno di produrre, altrimenti continua a ripetersi. L'altro lato molto importante di questa stagione è la internazionalizzazione. Noi abbiamo tournée che girano tutto il mondo, ne cito soltanto una, il monologo di Mattias Martelli su Dario Fo, che ci consentirà di andare dal Sud America alla Cina e in ottimi teatri europei.
1: E parliamo di musica. L'11 settembre 2027 Elisa celebrerà 30 anni di carriera con un live unico all'Arena di Reggio Emilia, detta anche Campovolo. A dare l'annuncio è stata la stessa cantautrice, che ha invitato giornalisti e alcuni fan nella gigantesca venue. Elisa:
3: per fare una festa grande tutte insieme, sono molto contenta, insomma.

0: John Travolta ha presentato a Los Angeles il suo nuovo progetto cinematografico Propeller One Way Night Coach, segnando il suo debutto alla regia. Il film vede tra i protagonisti anche la figlia Ella Blue Travolta e si basa sulla novella omonima scritta dallo stesso attore nel 1997, ispirata ai ricordi del suo primo volo di linea. Grande appassionato di aviazione, Travolta ha raccontato come questa passione abbia sempre accompagnato e bilanciato la sua carriera a Hollywood. Nel film Ella Blue interpreta una hostess di nome Doris e ha spiegato di aver sentito la responsabilità di dare vita in modo autentico ai ricordi d'infanzia del padre. La pellicola era già stata presentata in anteprima internazionale al Festival di Cannes, dove Travolta era stato sorpreso con il massimo riconoscimento, ovvero la Palma d'Oro. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Quintale con RVL la radio e con una bella aranciata che niente male, va benissimo anche nelle prime ore del mattino. Potrebbe starci pure un gelato, magari quello di Napoli con la prima gelateria scaramantica d'Italia. Corno Gelato, un progetto curioso che tiene insieme tradizione familiare, sperimentazione e identità gastronomica locale. La firma è quella di Ornella Scaturchio, la figlia di Armando, che ha aperto un locale vicino alla pasticceria storica di famiglia. Scelta non casuale, ma nemmeno sufficiente a spiegare il senso dell'operazione. Corno Gelato, nata nel 2023, non è solo un'estensione del marchio storico, ma un progetto autonomo che intercetta la domanda legata alla gelateria artigianale in una zona della città dove manca adeguatamente un presidio di questo tipo. E quindi, se dobbiamo andare a Napoli, cerchiamola. Non è solo una gelateria tradizionale, ci sono gusti immediati, ma anche incursioni che arrivano dal mondo delle estrazioni, delle tecniche prese in prestito della cucina e della mixology, frutto di un percorso professionale lungo e un approccio più tecnico al lavoro sugli aromi. Secondo me la mettiamo in una delle tappe prossimamente, ma ve la racconto tra poco.

gelato Mon Amour, se poi metti insieme la scaramanzia il gioco è fatto. Nella gelateria ci sono combinazioni meno convenzionali, addirittura il gorgonzola, il basilico e il variegato di mandorla o basilico, lime e zenzero, gusti complessi che escono dalla logica del gelato rassicurante. Altro esempio, il gelato allo yogurt con la pasta kataifi. Secondo Ornella, questa articolazione non nasce dall'esigenza di stupire ad ogni costo, ma dalla volontà di costruire sapori che hanno una precisa identità. E poi parliamo di gusti contemporanei legati alla cultura gastronomica partenopea, ma anche delle limited edition che trovate solo in alcuni momenti, come il casatiello trasformato in gelato con salame, pepe e pecorino, la pastiera riletta attraverso grano e ricotta e anche la fava. È un elemento che racconta bene l'anima del locale, il tentativo di costruire un'esperienza riconoscibile anche sul piano ludico. Per chi non riesce a scegliere tra i gusti disponibili, ecco la tombolella scaramantica. Il meccanismo è semplice: si estrae un numero dal panariello della tombola napoletana e il numero corrisponde a un gusto specifico. Buon gelato!

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
5: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
1: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
6: Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Comincia la giornata con RVL la radio.

Robin e la nostra seconda ora insieme. Prima la storia del gelato ci ha preso bene, eh. Io veramente alla gelateria Scaramantica, sto corno cornetto, ci andrei. Mi farei un tour ideale come fanno in molti, quello legato al cibo e a Napoli. Non puoi mancare la tappa per la pizza, quella top. Non puoi mancare la tappa per, che ne so, il pane in un certo tipo, le verdure o ancora una volta il fritto, il cuoppo e tutte queste cose. Mettiamoci anche i gelati particolari, ma questi gusti temporanei, le limited edition, vi incuriosiscono? Ormai fanno parte anche del mondo di alcune gelaterie che propongono dei gusti speciali quando ci sono delle feste in ballo, quando ci sono delle situazioni legate, che ne so, all'inverno, all'estate, piuttosto che. Io adoro il gelato, la mia scorpacciata l'ho fatta nel fine settimana, non vedo l'ora che arrivi il prossimo weekend.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Alberbatron a Sant'Anna.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Super Trailers.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

ogni notte passano le ore cantate da Cosmo e noi ogni giorno, ogni notte facciamo i conti con le cose da fare sicuramente il giorno seguente o come andare a dormire sperando di dormire bene e rilassati. Anche con la pancetta piena, visto che si parla di cibo. Carne coltivata, farina di insetti, funghi ricchi di proteine, le nuove strade per rendere il cibo più accessibile in tutto il mondo, superando le disuguaglianze che attualmente impediscono che sia distribuito in modo equo. Nel mondo si produce abbastanza cibo, ma questo non viene distribuito equamente. Il sistema alimentare globale si trova ad un bivio cruciale. Pur avendo soddisfatto con successo il fabbisogno calorico di una popolazione mondiale in crescita, è diventato anche il principale motore del degrado ambientale, contribuendo all'inquinamento. Si guarda allora alle tecnologie del futuro, come quelle genetiche, che permettono di migliorare non solo la produttività delle colture, ma anche la resistenza a malattie e cambiamenti climatici, che raccontiamo tra poco.

Donna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, cibo in primo piano con la tecnologia e la scienza. Per alcuni esperti italiani anche la carne coltivata si propone come una fonte innovativa e sostenibile di proteine e offre opportunità in termini di sostenibilità ambientale e benessere animale. Quanto agli insetti per l'Unione Europea sono già un tema concreto, ma in Italia sono accolti ancora con diffidenza e a me fanno venire in mente solo quelle prove pazzesche di Pechino Express, quindi metto da parte. E poi ci sono i funghi come riserve di microproteine, un'altra delle strade percorribili. Offrono una combinazione unica di vantaggi nutrizionali, ambientali e funzionali, ma anche in questo caso il pubblico rimane scettico, in particolare per l'associazione con le muffe, le aspettative sensoriali e le preoccupazioni legate al prezzo. Ma a me piacciono così tanto.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungolago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

domenica la canzone di Saif negli ultimi minuti insieme. Abbiamo parlato di viaggi del futuro anche con i nostri amici animali, un mercato interessante e promettente per il mondo del turismo. In Italia cani e gatti registrati superano 16 milioni, a momenti più animali che figli, vabbè. Però questo mercato viene visto con reticenza dagli operatori e dalle destinazioni. È comunque un tipo di clientela che spende soldi, fra l'altro se ne andrà in vacanza in montagna, sugli Appennini, e considera il Trentino Alto Adige la regione più pet friendly, seguita da Emilia Romagna e Toscana, seguiti poi da Francia, all'estero, Spagna e Germania. Quest'anno gli italiani soggiorneranno mediamente 12 notti fuori casa in compagnia del proprio cane o gatto. Complessivamente quasi 4 milioni gli italiani che faranno almeno una vacanza in compagnia del proprio pet, e possono generare un valore stimato in oltre 9 miliardi, anche se questo mercato potenziale è più elevato e potrebbe superare 15 miliardi di euro.

0: un altro viaggio musicale, tipo teletrasporto, anni 80 con Kaja Gugu, Turn Your Back on Me. Noi torniamo però all'attuale, al presente, anche perché sta per arrivare Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Lo facciamo questo caffeuccio come piace a voi, con tante cose da scoprire all'interno dell'appuntamento con Maria Elisa Gualandris e soprattutto ritrovandoci domani con un'altra sveglia, un'altra mattinata insieme qui con RVL la radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: tra poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Qualandris.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui, in Libano 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, risaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro sud l'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate, ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Tennis, azzurri in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti derby Berrettini Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Coboglio, posto al canadese Ogier Yassin, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
1: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle

0: Rialde.
1: Mercoledì 3 giugno, buongiorno, mercoledì che sembra lunedì, insomma come state? Vi siete riposati? Avete fatto il ponte? Sì, no? Poi ieri questa giornata di pioggia, insomma, ci ha costretti tutti a casa, ma oggi bello fresco, devo dire, una giornata splendida, perfetta, anche un po' appunto da pelle d'oca fuori, siamo sui 15 gradi, ma si sta bene, spero anche che abbiate dormito bene. Io sono qui per iniziare il giornale caffè anche questa mattina, saluto e ringrazio Moira, via che si va fino alle 9 parlando di notizie. Tra l'altro l'ultima settimana con orario diciamo invernale, perché dall'8 giugno ci sposteremo tutti avanti di un'ora, quindi Moira dalle 6 alle 8 e poi ci sarò io dalle 8 alle 10, quindi si dorme un po' di più, d'altronde appunto con l'estate è così. Vi ricordo, se mi volete scrivere, il numero 0323 55 21 24, numero di WhatsApp per i vostri messaggini, e fatevi sentire anche sui social, anzi seguiteci sui social. Via che si parte in questo 3 di giugno con Giornale Caffè.

diretta su RVL, la radio, con Giornale Caffè in questo 3 di giugno, e abbiamo una notizia politica. Infatti Fratelli d'Italia entra nella maggioranza del sindaco Albertella a Verbania. Fratelli d'Italia era infatti in minoranza perché si era presentata alle scorse elezioni sostenendo Mirella Cristina. Fratelli d'Italia ha fatto ieri questo annuncio. La scelta estende al capoluogo la collaborazione costruita a livello provinciale, fa sapere la direzione provinciale del partito, avviata con il sostegno alla candidatura e proseguita con la vittoria di Albertella alla guida della provincia del VCO. Le ragioni politiche e i temi su cui si concentrerà la collaborazione saranno illustrati nelle prossime settimane in una conferenza stampa congiunta. Fratelli d'Italia considera la collaborazione con Albertella e la sua squadra solida e costruttiva, e ha scelto dunque di entrare in maggioranza e di contribuire all'azione amministrativa a Verbania, dichiara il presidente provinciale di FDI Angelo Tandurella. Il capoluogo è decisivo per le politiche dell'intero VCO, vogliamo contribuire alle scelte che lo riguardano partecipando direttamente alla maggioranza. E dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale Verbania Matteo Marco Vicchio: in Consiglio Comunale lavoreremo con le altre forze della maggioranza per dare risposte alla città, mettendo a disposizione le nostre competenze e il nostro impegno. Saremo a vedere, quindi primo banco di prova sarà l'elezione del nuovo presidente del Consiglio di Verbania, elezione all'ordine del giorno di venerdì sera, in cui appunto a questo punto ci pare di capire che Fratelli d'Italia sosterrà il candidato proposto dall'amministrazione Albertella, che dovrebbe essere Sergio Baldan. Staremo a vedere. Ora su RVL c'è una novità.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Si rallenta per un veicolo in panne sul tratto appenninico dell'Autosole tra il bivio A1 Variante e Badia in direzione Firenze. Presso il traforo del Monte Bianco, attese per circa 45 minuti in corrispondenza del piazzale francese in direzione Courmayeur. Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Cassino presso Pignataro per accertamenti dell'autorità giudiziaria, possibili ritardi per intercity e treni regionali. Giornata caratterizzata da maltempo con l'allerta arancione in Liguria per rischio temporali e idrogeologico, in particolare sui bacini liguri marittimi del Levante. C'è anche l'allerta gialla per piogge temporali su numerose regioni, dalla Lombardia al Friuli, Venezia Giulia e lungo le regioni del versante centro-orientale della penisola fino alla Puglia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
13: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
14: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, mi sentite sotto pressione, come se ogni scelta fosse una sfida contro il mondo. La vostra energia è potente ma disordinata e rischia di mettervi nei guai. Attenzione alle parole, potreste dire qualcosa che ferisce chi vi vuole bene. Toro, una nuova amicizia potrebbe rivelarsi molto più di quanto pensavate, trasformandosi in una relazione profonda e appagante. Il lavoro portato avanti con ottimismo regala belle soddisfazioni, soprattutto grazie a collaborazioni ben scelte. Gemelli, nella coppia la giornata sarà dolce e rilassata, mentre nel lavoro le ispirazioni vi aiuteranno a rendere più leggere anche le incombenze più noiose. Approfittate di questa energia creativa. Cancro, l'invito delle stelle è di mantenere un atteggiamento più leggero del solito. Per chi è solo si aprono occasioni per rafforzare delle belle amicizie. È un momento perfetto per sperimentare e osare di più. Leone, con il partner vivrete momenti carichi di nostalgia e tenerezza, mentre un confronto diretto con colleghi o familiari può portare equilibrio e serenità. La forma fisica e l'umore risultano al top. Vergine, giornata interessante per i cuori solitari, che potrebbero incontrare qualcuno capace di stuzzicare curiosità e sentimenti. Il lavoro arretrato può finalmente essere completato, soprattutto per chi lavora nel turismo. Bilancia, nelle relazioni di coppia emerge una possessività che rischia di generare tensioni. Chi lavora in proprio potrebbe sentirsi meno dinamico, incontrando qualche ostacolo nella gestione quotidiana. Scorpione, i single vivono momenti di autentica felicità, mentre chi è in coppia apprezza la possibilità di condividere ideali e obiettivi con il partner. Nel lavoro, specialmente per chi gestisce un'attività propria, la giornata si preannuncia ricca di sfide. Sagittario, i cuori solitari cercano solo divertimento e spensieratezza, ma attenzione, chi è sempre scontento rischia di ritrovarsi da solo. Un viaggio di lavoro, anche breve, potrebbe risultare più faticoso del previsto. Capricorno, chi è solo da tempo gode finalmente di un po' di relax, ma nel lavoro possono emergere piccoli malumori che rischiano di creare tensioni. Nella tarda mattinata la stanchezza si farà sentire, non strafate. Acquario, è il momento di ascoltare con pazienza il partner, evitando di chiudervi in voi. I single potrebbero affrontare discussioni o tensioni familiari, mentre nel lavoro la fatica inizia a pesare. Prendetevi delle pause. Pesci, i cuori solitari avvertono un nervosismo difficile da placare, mentre le illusioni rischiano di compromettere buona parte della giornata. Nel lavoro è necessario adottare un approccio più diplomatico. Oggi vi saluto con le parole della Mahatma Gandhi. Chi perde la sua individualità, perde tutto. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Domodossola, 39enne, aggredisce in un locale la compagna e poi tre carabinieri fuori servizio che sono intervenuti per fermarlo. È stato arrestato per minaccia, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Diversi interventi di soccorso ieri sulle montagne del Viscio, nonostante il brutto tempo. Una coppia di olandesi stava compiendo la traversata da Varzo a San Bernardo quando la donna è caduta fratturandosi il polso. Recuperato anche un tedesco che sopra Miazzina si è ferito ad una gamba. Controlli straordinari del territorio nei giorni scorsi da parte della polizia. Un ventenne del Cuso è stato denunciato perché è trovato in possesso di un tirapugni con lama da 12 centimetri.
12: Il meteo di RVL.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per mercoledì 3 giugno, cielo generalmente sereno con temperature tra 11 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
14: Desiderio Sexy Shop.

Lupi con Soli, direttamente dal 1982 qui su RVL in Giornale Caffè. E avete sentito anche nel nostro notiziario locale, sono già iniziati questo fine settimana gli interventi di soccorso in montagna per appunto escursionisti in difficoltà. Soprattutto ieri pomeriggio le squadre dei Vigili del Fuoco con Soccorso Alpino e SAGAF sono intervenuti nel territorio di Bognanco per due persone che intorno alle 16.30 si sono trovate in difficoltà. È stato il proprietario di un bed and breakfast a chiamare i soccorsi. Segnalava che due ospiti di nazionalità olandese si trovavano in gravi difficoltà nei pressi dell'Alpe Paione e uno dei due era rimasto ferito a un braccio. Subito appunto si sono messi tutti in moto, i Vigili del Fuoco sono riusciti a intercettare i due escursionisti lungo il tragitto che conduce dalla frazione di San Bernardo all'Alpe Variola. Poi sono stati raggiunti, erano in buone condizioni di salute, la persona ferita è stata assistita e sono stati riaccompagnati a valle in sicurezza, poi affidati alle cure del personale sanitario. Insomma, una disavventura a lieto fine, però purtroppo temiamo che insomma anche questa stagione, se il buongiorno si vede dal mattino, possa portare molti turisti così a trovarsi in difficoltà in montagna. Tra l'altro, con le previsioni meteo di ieri non sembrava proprio il caso di avventurarsi per sentieri. The Bauza, Magnetic.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A6 Torino-Savona troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Niella-Tanaro e Fossano verso Torino. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, dove segnaliamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Infine sulla A26 Genova Gravellona Toce si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettole per i veicoli in direzione Gravellona. Ed è tutto al momento. La Centrale Regionale della Mobilità raccomanda agli automobilisti prudenza alla guida e ricorda che l'evolversi della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
8: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
14: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta. E avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
15: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto.

0: 011 22 71 087.
1: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
2: RVL, la radio.

cosa fai questa sera, Noemi, con Vito Salamanca qui su RVL la radio, mentre ci avviciniamo al momento delle news delle 8 e poi ci sarà anche la 4x4. Prima però Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il Capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai Fori Imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il Presidente Mattarella.
2: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti.
1: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire. Davide Camera.
3: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una cinquantina di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti.
1: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. Sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Cobolli. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Per un incidente, code per 4 km sulla 4 Milano Venezia tra Dalmine e Trezzo verso Milano, coinvolti più veicoli, fermi sulla corsia di sorpasso. Incidente anche in direzione opposta verso Venezia con code da Cavenago a Trezzo. Ancora sulla 4 per il traffico intenso, code nel tratto milanese tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, incolonnamenti per lavori sulla Milano Meda tra Meda e Paderno Dugnano nelle due direzioni. Data l'ora, trafficati anche i vari tratti delle tre tangenziali milanese milanesi. Maggiori disagi al momento sulla tangenziale ovest, con code dal bivio per la A4 a quello per la A7 verso Bologna. Code anche sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Breve tregua dal maltempo oggi dopo le intense precipitazioni che ieri hanno provocato allagamenti, alberi abbattuti e dissesti in numerose province lombarde. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. A Milano ancora attive le vasche per il Seveso, monitorato anche il Lambro. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
7: E per questa 4x4 vi sogniamo Natasha Bedingfield, Pocketful of Sunshine, Zed e Alessia Cara, Stay, Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira, ma partiamo dagli anni 90 con Biagio Antonacci, Iris.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: gira Anita Mischilla con Fred De Palma qui su RVL a chiudere questa 4x4, la prima di questo mercoledì 3 giugno, sempre in diretta con Giornale Caffè. Tra poco arriva anche una zampa sul cuore.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
4: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

0: offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: Una zappa sul cuore, RVL alla radio. Sovente arrivano cani dal sud Italia che vengono adottati al nord. Come ci si deve comportare in questo caso? Risponde la dottoressa Jessica Schipani della clinica veterinaria Città di Domodossola.
3: Quando adottiamo un cane proveniente dal sud Italia è bene fare uno screening per le malattie infettive. Nello specifico parliamo di leishmaniosi, che è una malattia endemica appunto delle regioni del sud Italia. E basta fare sostanzialmente un prelievo di sangue e un esame di laboratorio. Se il cane dovesse risultare positivo, non dobbiamo allarmarci, perché oggi è possibile tenere, pur mantenendo la positività, il cane sotto controllo attraverso l'utilizzo di farmaci qualora questo fosse necessario. Se invece risulta essere negativo, è possibile la vaccinazione per la leishmaniosi ed è consigliata per tutti quegli animali che spesso per più di una settimana all'anno vanno appunto nelle regioni endemiche.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.

Mace con Salmo e Cola Pesce, Cattive Abitudini qui su RVL la radio. Tra poco parleremo anche di meteo, cosa ci aspetta per questa settimana. Dopo la pioggia di ieri è tornato il sole, è un po' più fresco, ma durerà? Chi può dirlo? Rimanete con noi. Intanto c'è Harry Styles con American Girls.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
8: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia. Show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
12: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
13: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 3 giugno. Il Teatro Stabile di Torino ha presentato il proprio 2026-2027 che parte da una parola chiave, Elisir, intesa come racconto del potere del teatro di trasformare questo tempo in gioco, stupore e ironia. Una stagione, la 71esima, all'insegna delle produzioni, delle collaborazioni e dello sguardo rivolto anche al mondo. Il presidente della Fondazione Teatro Stabile di Torino, Alessandro Bianchi.
14: Portiamo 94 titoli tra quello che faremo in sede e quello che faremo in tournée e di questo ci tengo a dire 21 tra produzione e coproduzione. Perché dico questo? Perché produrre per il teatro significa fare nuovo teatro, dare spazio ai drammaturghi, dare spazio ai nuovi registi, dare spazio ai nuovi attori. Cioè il teatro ha bisogno, così come tutta la cultura, ha bisogno di produrre, altrimenti continua a ripetersi. L'altro lato molto importante di questa stagione è la internazionalizzazione. Noi abbiamo tournée che girano tutto il mondo, ne cito soltanto una, il monologo di Mattias Martelli su Dario Fo, che ci consentirà di andare dal Sud America alla Cina e in ottimi teatri europei.
13: E parliamo di musica. L'11 settembre 2027 Elisa celebrerà 30 anni di carriera con un live unico all'Arena di Reggio Emilia, detta anche Campovolo. A dare l'annuncio è stata la stessa cantautrice, che ha invitato giornalisti e alcuni fan nella gigantesca venue. Elisa:
15: per fare una festa grande tutti insieme, sono molto contenta, insomma.

0: John Travolta ha presentato a Los Angeles il suo nuovo progetto cinematografico Propeller One Way Night Coach, segnando il suo debutto alla regia. Il film vede tra i protagonisti anche la figlia Ella Blue Travolta e si basa sulla novella omonima scritta dallo stesso attore nel 1997, ispirata ai ricordi del suo primo volo di linea. Grande appassionato di aviazione, Travolta ha raccontato come questa passione abbia sempre accompagnato e bilanciato la sua carriera a Hollywood. Nel film Ella Blue interpreta una hostess di nome Doris e ha spiegato di aver sentito la responsabilità di dare vita in modo autentico ai ricordi d'infanzia del padre. La pellicola era già stata presentata in anteprima internazionale al Festival di Cannes, dove Travolta era stato sorpreso con il massimo riconoscimento, ovvero la Palma d'Oro. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: RVL, la radio.

Amore su RVL, la radio. Elisa qui in Giornale Caffè. Noi adesso parliamo di meteo. Che tempo fa oggi e farà per quello che rimane di questa settimana? Allora, per oggi bel tempo, quindi insomma qualche nuvola, però il sole di questa mattina dovrebbe proseguire. Forse potrebbe esserci un passaggio con qualche precipitazione intorno alle 14, ma poi appunto dovrebbe tornare bello. Temperature tra i 14 e 27 gradi, quindi decisamente più fresco. Domani però è prevista di nuovo pioggia, con temperature che scenderanno perché le massime saranno di 22 gradi, con appunto cielo grigio tutta la mattina e poi precipitazioni già dal primo pomeriggio. Sole previsto di nuovo per venerdì, quindi insomma è un po' altalenante questa settimana, con temperature però sempre fresche perché le massime non supereranno i 26 gradi. Sabato di nuovo pioggia, con temperature tra i 14 e i 21 gradi, quindi anche ancora abbastanza freddino. Il sole, il bel tempo tornerà da domenica. Questa al momento la situazione, poi per carità può sempre cambiare. Sofia and Antoinette, I'm My Love.

0: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Le ragazze, è tornato San Giovanni in questo brano con Clara su RVL in Giornale Caffè, ormai quasi al momento dei saluti, ma prima c'è ancora spazio per una notizia, perché è stato convocato il primo consiglio comunale di Stresa della nuova amministrazione. Il consiglio si terrà il 10 giugno, quindi mercoledì prossimo alle 21 al Palazzo dei Congressi. All'ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco Luca Gemelli, la presentazione del programma amministrativo. Quindi 10 giugno primo consiglio comunale per la nuova amministrazione stresiana. Ora Shakira con Burna Boy, Dai Dai.

Dai dai, in ufficiale dei mondiali di calcio 2026, fa un po' male sentirlo qui in Italia, insomma non è una bellissima sensazione pensare a un mondiale senza la nostra nazionale, purtroppo. Vabbè, noi adesso ci dobbiamo salutare, tra poco arriveranno le news delle 9 e poi Piero Protesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, io vi auguro un ottimo mercoledì, che sembra un po' un lunedì, ma è già mercoledì, quindi fantastico. E vi aspetto domani mattina dalle 7 alle 9 puntuali con Giornale Caffè. Ciao a tutti!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani. Capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashm. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Per un incidente, code sulla A4 Milano-Venezia tra Somma Campania e Sirmione verso Milano. Proseguendo nella stessa direzione, per un altro incidente, si sono formate code per 6 km tra Dalmine e Trezzo. Coinvolti più veicoli, il traffico al momento scorre su due corsie. Ancora sulla A4, per il traffico intenso, code nel tratto milanese tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Intenso il traffico anche sulla A8 Milano-Varese, con code a partire da Fiera Milano in direzione del capoluogo lombardo. Incolonnamenti per lavori sulla Milano-Meda tra Meda e Paderno Dugnano nelle due direzioni. Da talora trafficati anche vari tratti delle tre tangenziali milanesi. Maggiori disagi al momento sulla tangenziale ovest, con code dal bivio per la A4 a quello per la Milano-Genova verso Bologna. A complicare la situazione anche un incidente. Breve tregua del maltempo dopo le intense precipitazioni che ieri hanno provocato allagamenti, alberi abbattuti e dissesti in numerose province lombarde. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. A Milano continuano ad essere monitorati Seveso e Lambro, ancora attivo anche il centro operativo comunale della protezione civile. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E siamo pronti, apriamo la mattinata talk show in questo mercoledì, come diceva Maria Elisa Gualandris, che saluto, che in realtà sembra, ma non lo è, un lunedì, ma in realtà iniziamo la settimana già di mercoledì. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, pronto per accompagnarvi nelle prossime 3 ore e mezza, perché oggi è mercoledì appunto, e quindi fino a 12:30, visto gli impegni scolastici del sottoscritto, e l'ultimo perché si conclude appunto l'anno scolastico 25-26, e pronto ad accompagnarvi fino a 12:30 qua su RVL la radio. Ho già salutato e ringraziato Maria Elisa Gualandri, saluto e ringrazio tutte e tutti voi che già siete con noi. Che cosa succederà su RVL? Beh, nell'immediatezza avremo l'almanacco musicale, dove andremo a scoprire cosa è successo quest'oggi, soprattutto anche dal punto di vista non solo della musica, e poi avremo anche il momento dedicato alla musica in vinile con lo speciale Ti ricordi quando alle 10:20, le sequenze di Vitamina e via via tutte la musica e soprattutto l'informazione con le edizioni locali del nostro radio giornale, vero e proprio fiore all'occhiello di RVL la radio. Tra l'altro possiamo anche dire che questa è l'ultima settimana col palinsesto estivo, primaverile, autunno, inverno, primavera di RVL, perché da settimana prossima inaugureremo anche il palinsesto estivo di RVL dell'estate 2026. Per ora bando alle ciance, saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa, buongiorno a voi, buona mattinata, noi siamo pronti per aprire il talk show di RVL e lo facciamo con la sigla.

È tornata Elettra Lamborghini alla vigilia dell'estate. Saluto Alessio che mi scrive: tu sei già proiettato all'estate? Diciamo di sì, già da qualche settimana, ma va bene così. Bam bam bambina, la canzone di Elettra Lamborghini suonata su RVL la radio nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Tra poco arriveranno le info sul traffico, dopo la pausa pubblicitaria ci sarà anche la canzone di Madame con Marrakesh, dopodiché saremo pronti per l'almanacco musicale. Subito però vi suoniamo i Temper City nella programmazione, nella super rotation di RVL Self Aware.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 del comune di Valdilana. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 3 giugno 2026 è il 154esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.39. I santi del giorno sono San Carlo Luanga e compagni e Santa Clotilde. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 giugno del 1944, a poche ore dalla liberazione di Roma da parte delle truppe anglo-americane, il mondo del lavoro italiano ritrova la sua unità, dando vita ad una nuova grande alleanza sindacale. Nasce così la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGL, attualmente il maggiore sindacato italiano. Nel 1968 Valéry Solanas attenta alla vita dell'artista Andy Warhol e del suo compagno di allora. Il 3 giugno del 2017 viene ricordato per la tragedia di Piazza San Carlo. A Torino oltre 1.500 persone rimangono ferite nella calca, tre delle quali moriranno poi per le conseguenze. A seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Il cielo in una stanza. Nel 1967 Fausto Leali è primo in classifica con A chi. E nel 1972 la band britannica Pink Floyd pubblica il settimo album Obscured by Clouds. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Curtis, nato a New York il 3 giugno 1925 e scomparso ad Henderson il 29 settembre 2010. Attore statunitense di grande fama, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. Recitò in oltre 90 pellicole cinematografiche. Ricordiamo Michela Murgia, nata a Cabras il 3 giugno 1972 e scomparsa a Roma il 10 agosto 2023. Scrittrice, drammaturga e attivista politica italiana. Compie oggi 61 anni il conduttore televisivo italiano Enrico Papi. Spegne 49 candeline la star della comicità italiana, Checco Zalone. 40 candeline sulla torta dell'ex tennista spagnolo Rafa Nadal, uno dei migliori di sempre. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 giugno 1899 di Johann Strauss, uno dei compositori più conosciuti al mondo. Nel 1924 ci lasciava invece Franz Kafka, uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Ricordiamo Papa Giovanni XXIII, scomparso il 3 giugno 1963. Per le cronache storiche è il Papa buono. Nel 1977 ci lasciava Roberto Rossellini, regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano. E nel 2016 scompariva Cassius Clay, icona del pugilato e dello sport. E il proverbio del giorno è: una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: Zip Workspace, lo spazio giusto.
7: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Fratelli d'Italia passa dalla minoranza alla maggioranza del sindaco di Verbania Gian Domenico Albertella, una scelta annunciata con un comunicato stampa che rappresenta l'estensione anche nel capoluogo della collaborazione costruita a livello provinciale tra Fratelli d'Italia e Albertella, un percorso iniziato con il sostegno alla sua candidatura e consolidato successivamente con la vittoria alle elezioni provinciali. Primo banco di prova sarà il Consiglio Comunale di venerdì, quando Albertella potrà contare sul voto del consigliere Matteo Marcovicchio per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale. Il nome proposto dalla maggioranza sarà Sergio Baldan. È stato convocato per mercoledì 10 giugno alle 21 al Palazzo dei Congressi il primo Consiglio Comunale della nuova amministrazione eletta dai cittadini di Stresa. All'ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco Luca Gemelli e la presentazione del programma amministrativo. Intervento dei vigili del fuoco, SAGF e soccorso alpino civile ieri per due turisti rimasti bloccati in Val Bognanco nella zona dell'Alpe Paione. A dare l'allarme il titolare del Bed and Breakfast. Si trattava di due coniugi olandesi. La donna si era ferita a un braccio. Sono stati individuati dai vigili del fuoco, accompagnati a valle in sicurezza, affidati poi ai sanitari del 118. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: RVL, la radio.

Cosa Nostra di Gaia su RVL, la radio nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagnerà come ogni mercoledì fino a mezzogiorno e mezza. Come è passato questo ponte lungo? Ovviamente per chi l'ha fatto, un saluto anche a chi ha dovuto lavorare lunedì, ma anche a chi ha dovuto, e ce ne sono tanti che lavorano anche durante le festività, e quindi chi ha lavorato anche domani, ieri. Quindi buongiorno a voi, buona mattinata, come è andato? Tutto bene? Se avete iniziato la settimana, per chi ha fatto il ponte, si è riposato, belli riposati, per chi ha lavorato belli carichi, ok, c'è la musica di RVL, c'è Make Beautiful Freaks.

0: 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Tame Impala and Jenny, questa è la versione remix di Dracula su RVL, la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino a mezzogiorno e mezza, dove tra poco invece arriverà il GR delle 10 e poi, grazie a Luce Verde ma soprattutto alla sequenza di Vitamina RVL, entreremo anche nella seconda ora della mattinata talk show di questo mercoledì 3 giugno, mercoledì che sembra un lunedì. Non è male iniziare però la settimana di mercoledì. The Colors.

0: Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
1: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti. Raid statunitense contro l'isola di Kashmir in risposta. Droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui. Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare. Qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. 2 ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona a scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Incidente sulla 4 Milano-Venezia con code tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sul tratto milanese della 4 traffico con code a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Sulla statale 36 Milano-Lecco tratto chiuso per un incidente all'altezza di Nibionno in direzione Monza. Traffico con lunghe code sulla Milano-Meda tra Cesano Maderno e Cormano verso Milano. Molto intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi, in particolare sulla tangenziale ovest con code tra il bivio per la 4 e Assago in direzione dell'Autosole, e sulla tangenziale nord con code a tratti tra il bivio per Meda e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine a Bergamo lunghe code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Orio al Serio e il bivio per la Milano-Venezia in direzione Lecco. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
5: E nella mattinata talk show con Piero Pratesi arriva anche il momento della Happy Music mixata, la vitamina di RVL e l'energia in questo mercoledì mattina che ci porteranno i Gibson Brothers con Cuba, poi Good Boys con Bongo Cha Cha Cha, mentre Gloria Gaynor con I Will Survive chiuderà la nostra sequenza di vitamina che apriamo con Meghan Trainor, Criminals, la versione remix.
4: Vitamina RVL,

comunicati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music, solo su RVL la radio.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine vi segnaliamo che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 84 nel comune di Novara. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul Lungolago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
10: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nonostante la settimana più corta, visto che praticamente la iniziamo di mercoledì dopo il ponte del 2 di giugno, siamo pronti per lo speciale ti ricordi quando, per quanto riguarda l'appuntamento con la musica in vinile all'interno della mattinata talk show. E in questi tre giorni, cioè oggi, domani e dopo, in attesa poi dell'appuntamento del weekend sabato e domenica tra le 18 e le 20, con ti ricordi quando, vi suonerò delle canzoni che sono state alla numero uno delle European Charts, e vi porto al 14 di dicembre del 78. L'European Charts era la classifica che andava a radunare tutte le charts europee, e al numero uno la canzone più forte in Europa era questa dei Queen, anche perché fece solo una settimana in vetta i Queen con Bicycle Race.

0: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
10: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
11: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Alberbatron a Sant'Anna.
12: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
13: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 3 giugno. L'Anduja, specialità calabrese dalla forte identità territoriale, sta assumendo un ruolo sempre più interessante tra i prodotti italiani ad alto valore gastronomico. Nata come salume spalmabile e piccante legato alla tradizione rurale della Calabria, oggi viene utilizzata in modo crescente nella ristorazione, nelle preparazioni gourmet e nei canali retail dedicati ai prodotti tipici e premium. Il mercato globale dell'Anduja ha raggiunto un valore di 210,4 milioni di dollari nel 2024 e le previsioni indicano una crescita media annua del 6,7% tra il 2025 e il 2033, con un valore atteso di circa 381,2 milioni di dollari entro il 2033. Secondo Growth Market Reports, tra i principali fattori che sostengono la crescita del mercato rientrano la domanda di prodotti autentici e artigianali, l'interesse verso la cucina mediterranea e la maggiore diffusione di condimenti e specialità premium nei canali retail e food service. Eravamo quattro amici al bar, cantava Gino Paoli, ma Francesco, Valerio, Alice e Giada, un siciliano, un abruzzese e due venete, dopo esperienze di altissimo livello tra Italia, Europa e il resto del mondo, hanno scelto Sciacca per aprire Vela, il loro ristorante, proprio sul porto di una delle città di mare più suggestive della Sicilia. Bela non è soltanto un luogo dove mangiare, ma uno spazio che accoglie, il risultato di un'idea condivisa, di un sogno coltivato da 4 giovani professionisti under 35, provenienti da regioni diverse, ma uniti da percorsi di formazione importanti, esperienze in cucine di viaggio, sale d'eccellenza e da un legame profondo con il mare. La cucina del Bela è un viaggio che parte dal territorio, dall'eccellenza del mare e della terra siciliana, con tecniche e suggestioni influenzate da percorsi professionali diversi. Wine Washing di Nello Gatti è un libro che racconta delle esperienze di un neonarrante che si occupa di vino con una molteplicità di funzioni, da consulente, divulgatore, compratore, rivenditore, sommelier, convinto che quello del vino in fondo possa rassomigliare davvero al migliore dei mondi possibili, salvo poi incassare diverse batoste. Nonostante tutto però va avanti ostinato tra successi e disillusioni, tra avvincenti assaggi e mancati incassi, cercando di sopravvivere all'insidia ricorrente dei passi falsi e dei luoghi comuni. Una lettura consigliata a chi vuole guardare al vino con una buona dose di disincantato realismo. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

0: accoppiata Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, Repeat su RVL la radio. Mamma mia, come sta volando il tempo, sta per arrivare già anche Maya con l'oroscopo e poi ci proietteremo direttamente verso il GR sportivo delle 11 e l'ingresso anche nella terza ora della mattinata talk show. Intanto la musica italiana protagonista con Ultimo, Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè in

0: una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Scorri. Clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, vi sentite sotto pressione, come se ogni scelta fosse una sfida contro il mondo. La vostra energia è potente ma disordinata e rischia di mettervi nei guai. Attenzione alle parole, potreste dire qualcosa che ferisce chi vi vuole bene. Toro, una nuova amicizia potrebbe rivelarsi molto più di quanto pensavate, trasformandosi in una relazione profonda e appagante. Il lavoro portato avanti con ottimismo regala belle soddisfazioni, soprattutto grazie a collaborazioni ben scelte. Gemelli, nella coppia la giornata sarà dolce e rilassata, mentre nel lavoro le ispirazioni vi aiuteranno a rendere più leggere anche le incombenze più noiose. Approfittate di questa energia creativa. Cancro, l'invito delle stelle è di mantenere un atteggiamento più leggero del solito. Per chi è solo si aprono occasioni per rafforzare delle belle amicizie. È un momento perfetto per sperimentare e osare di più. Leone, con il partner vivrete momenti carichi di nostalgia e tenerezza, mentre un confronto diretto con colleghi o familiari può portare equilibrio e serenità. La forma fisica e l'umore risultano al top. Vergine, giornata interessante per i cuori solitari, che potrebbero incontrare qualcuno capace di stuzzicare curiosità e sentimenti. Il lavoro arretrato può finalmente essere completato, soprattutto per chi lavora nel turismo. Bilancia, nelle relazioni di coppia emerge una possessività che rischia di generare tensioni. Chi lavora in proprio potrebbe sentirsi meno dinamico, incontrando qualche ostacolo nella gestione quotidiana. Scorpione, i single vivono momenti di autentica felicità, mentre chi è in coppia apprezza la possibilità di condividere ideali e obiettivi con il partner. Nel lavoro, specialmente per chi gestisce un'attività propria, la giornata si preannuncia ricca di sfide. Sagittario, i cuori solitari cercano solo divertimento e spensieratezza, ma attenzione, chi è sempre scontento rischia di ritrovarsi da solo. Un viaggio di lavoro, anche breve, potrebbe risultare più faticoso del previsto. Capricorno, chi è solo da tempo gode finalmente di un po' di relax, ma nel lavoro possono emergere piccoli malumori che rischiano di creare tensione.

0: Nella tarda mattinata la stanchezza si farà sentire. Non strafate. Acquario, è il momento di ascoltare con pazienza il partner, evitando di chiudervi in voi. I single potrebbero affrontare discussioni o tensioni familiari, mentre nel lavoro la fatica inizia a pesare. Prendetevi delle pause. Pesci, i cuori solitari avvertono un nervosismo difficile da placare, mentre le illusioni rischiano di compromettere buona parte della giornata. Nel lavoro è necessario adottare un approccio più diplomatico. Oggi vi saluto con le parole della Mahatma Gandhi. Chi perde la sua individualità perde tutto. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Dopo aver scoperto cosa ci riservano le stelle, grazie alla voce di Maya su RVL la radio, c'è la voce di Gracie Abrams, Hit the Wall, nella nostra mattinata insieme con Piero Pratesi, che questo mercoledì 3 di giugno, che parlo lunedì ma è mercoledì, vi accompagnerà fino a mezzogiorno e mezza. C'è la musica italiana di Fulminacci, Maledetto me.

Chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mai come in questi giorni dedicati ai festeggiamenti per gli 80 anni della nostra Repubblica assume ancora più significato la giornata che i tifosi italiani, non solo gli appassionati di tennis, si preparano a vivere con tre azzurri protagonisti nei quarti di Roland Garros. Alle 14 Flavio Coboglio posto al numero 4 del mondo, Félix Auger-Aliassime. Alle 20:15 il derby Berrettini-Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria oggi contro Auger-Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
1: Gioie e speranze dunque in chiave Italia si intrecciano anche negli animi di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ieri hanno centrato la semifinale di doppio.
3: Arna e Berretta possono fare benissimo tutti e due, nel senso che possono vincere sia questa che la partita dopo. Flavio può vincere con Aliassime e potrebbe anche rivincere l'altro derby, quindi sono tutte secondo me partite aperte.
4: Mi hanno fatto emozionare tutti, bellissima il match che aspetta i due Matteo, ce la godremo. Cobo invece speriamo che regali il sogno di aver vinto gli anni finali.
1: Se l'Ital Tennis, seppur orfana a Parigi di Yannick Sinner, non smette di entusiasmare di tutt'altre faccende affaccendata quella del calcio, alla prima uscita dopo il KO in Bosnia, ennesimo flop mondiale. Stasera ore 20:45 è la prima delle due amichevoli in attesa del nuovo CT. In Lussemburgo Silvio Baldini presenterà tante giovani promesse. Sabato si replica in Grecia. Chiudiamo col basket, con la serie sull'1-1 si disputa stasera gara 3 del confronto tra Milano e Brescia, con il primo dei due match in programma al Forum. Domani, con lo stesso bilancio di 1-1, sarà la volta dell'altra serie della semifinale dei playoff scudetto Venezia-Virtus Bologna, che farà tappa in Laguna. Ed è tutto, a più tardi.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
5: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
6: E nella mattinata talk show arriva anche l'Happy Music mixata. Vi suoneremo Guru George Project con la versione 2008 di Infinity. Poi Gustavo Lima con Balada Boa. Mentre Ai Duci con Dragostea Teen Day sarà l'ultima canzone della nostra sequenza di Vitamina, che apriamo con l'accoppiata Rino Gaetano e Molella, il remix di A Mano a Mano.
5: Vitamina RVL.

0: A freak like me just needs infinity.
1: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.

0: romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Sabato 6 giugno dalle 10:30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
11: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
12: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
13: Succede da sempre, mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire, RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.

anno 2021 per Caparezza, El Sendero su RVL, la radio. L'abbiamo suonato nella mattinata talk show alle 11:24 rigorosamente in diretta. Stiamo per entrare anche negli ultimi 60 minuti nella nostra mattinata insieme. Lo facciamo però suonando alla grande Bob Sinclair, I Can Wait.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza. Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto. Zip
5: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
6: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
0: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
9: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Celebrata al Teatro Maggiore a causa del maltempo, la cerimonia provinciale del 2 giugno a Verbania. Sono stati insigniti i nuovi cavalieri Massimiliano Caretti, Andrea Giannino, Patrick Rabaini, Walter Pacchini, Maurizio Pillitteri e Pietro Copia. A seguire il benvenuto civico ai neomaggiorenni di Verbania, ai quali è stata consegnata una copia della Costituzione italiana. Fratelli d'Italia passa dalla minoranza alla maggioranza. Del sindaco di Verbania Gian Domenico Albertella, una scelta annunciata con un comunicato stampa che rappresenta l'estensione anche nel capoluogo della collaborazione costruita a livello provinciale tra Fratelli d'Italia e Albertella, un percorso iniziato con il sostegno alla sua candidatura e consolidato successivamente con la vittoria alle elezioni provinciali. Primo banco di prova sarà il Consiglio Comunale di venerdì, quando a questo punto Albertella potrà contare sul voto di Matteo Marcovicchio per l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale. Il nome proposto dalla maggioranza sarà quello di Sergio Baldan. È stato convocato per mercoledì 10 giugno alle 21 al Palazzo dei Congressi il primo consiglio comunale della nuova amministrazione eletta dai cittadini di Stresa. All'ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco Luca Gemelli, la presentazione del programma amministrativo. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
12: Il meteo di RVL. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
11: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 4 giugno, pioggia, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

mamma mia quanto ci piaceva, quanto la suonavamo, quanto andava alla grande nel 1999. Il 99 è un anno un po' particolare per chi l'ha vissuto, perché poi arrivava prima del 2000, il cambio di millennio, il millennium bug, che cosa succederà nel 2000? Niente. Sono passati già 26 anni nel nuovo secolo, non è che sia cambiato poi un granché. Sì, delle tecnologie in più, ok, però se voi pensate che io all'elementare, negli anni, seconda metà degli anni 70, quando pensavo agli anni 2000, si pensava magari alle macchine volanti, no, proprio no. Non so, fate un po' un pensiero, non so se ero io strano o effettivamente era così, però non, no, non è così. La musica italiana protagonista, Cosmo, ogni giorno, ogni notte.

0: talk about.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul Lungolago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Super Trailers.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Il ritorno di Noemi con Vito Salamanca. Lo dice così lui, il suo nome. Vito Salamanca. Ogni quanto si presenta a piacere. Vito Salamanca. Vabbè, che ci volete fa. E tu cosa fai questa sera su RVL, la radio novità all'interno della nostra programmazione, dove ci stiamo avvicinando anche al GR del mezzogiorno. Noi siamo già entrati però nell'ultima ora, perché il mercoledì, ultimo mercoledì, concludiamo alle 12.30. Poi da settimana prossima andrò avanti fino all'una, ma entrerà però in vigore l'orario estivo del talk show, sarà dalle 10 alle 13. Avremo un'ora in meno, ahimè, da passare con insieme, ma come sempre accade nell'estate di RVL. Intanto Lady Gaga e Doechii, Runaway.

0: anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut. 10 morti si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada con il suo SUV nel Biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, provocando difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni. Allerta arancione sulla Liguria di Levante. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

La canzone estiva di Annalisa su RVL la radio, mezzogiorno e 8 minuti in diretta con Piero Pratese, con la musica che non si ferma. Ci sono dalla Norvegia The Bausa, Magnetic.

corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Iero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
9: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
10: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

noi Tutto è possibile. Siamo andati nel 2005 con questa canzone e tra poco arriverà anche Milan, l'Engran Milan, per scoprire cosa succede nel capoluogo lombardo. Dopodiché saremo anche pronti per chiudere la nostra mattinata, che il mercoledì, ultimo mercoledì, chiude alle 12.30 eccezionalmente per motivi scolastici. Poi però da settimana prossima si torna a chiudere alla 1, anche se poi inizieremo alle 10 perché verrà inaugurato l'orario estivo. Intanto Sophie and the Antonettes, Hi My Love, su RVL la radio con Piero Pratesi nel Talk Show.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. Sta suscitando a dir poco scalpore il restauro di un particolare mosaico integrato nel pavimento della Galleria Vittorio Emanuele e che raffigura un toro, o più precisamente un richiamo a Torino all'epoca della costruzione della galleria, capitale d'Italia. L'opera è ben nota perché da quasi 150 anni, la galleria è del 1878, si pensa che girando tre volte col tallone sui testicoli del toro si possano propiziare fortuna e fertilità. In realtà il rito all'epoca andava compiuto la notte di Capodanno ed era nato quasi come sfottò nei confronti della non amatissima dai milanesi Torino, ma col passare degli anni l'usanza si è allargata diventando universale e coi tempi moderni una tappa obbligata per turisti e fanatici dei social, sempre a caccia di qualcosa da postare, col risultato che a furia di migliaia di persone che le calpestavano ogni giorno, le palle del toro, perdonate la schiettezza, si logoravano periodicamente costringendo il comune a intervenire. E siamo quindi all'ultimo restauro, costato 5.000 euro e reso necessario dal fatto che il mosaico era sprofondato di ben 2,5 cm e, scandalo, i ben auguranti testicoli hanno cambiato colore diventando un po' meno evidenti rispetto a prima. Reazioni indignate sui social, col comune a spiegare che questo è il vero colore e che la precedente versione del 2017 era un ripiego perché il marmo rosa originale all'epoca non era disponibile. Ma niente da fare, chi ironizza, chi grida la censura e chi all'incompetenza. Intanto il povero toro si gode ancora qualche giorno di riposo al riparo delle transenne prima che letteralmente tornino a rompergli le balle. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.

buona domenica alla canzone di Saif a chiudere ufficialmente la mattinata talk show di questo mercoledì 3 di giugno, inizio di settimana, una settimana molto corta perché già domani inizieremo a respirare l'aria del weekend e giovedì saremo insieme dalle 9 all'1. Tra poco la vostra Vale, io Piero Pratesi vi auguro buon appetito e come sempre vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
13: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Fratelli d'Italia passa dalla minoranza alla maggioranza del sindaco di Verbania Gian Domenico Albertella, una scelta annunciata con un comunicato stampa che rappresenta l'estensione anche nel capoluogo della collaborazione costruita a livello provinciale tra Fratelli d'Italia e Albertella, un percorso iniziato con il sostegno alla sua candidatura e consolidato successivamente con la vittoria alle elezioni provinciali. Primo banco di prova sarà il Consiglio Comunale di venerdì, quando Albertella potrà contare sul voto del consigliere Matteo Marcovicchio per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale. Il nome proposto dalla maggioranza sarà Sergio Baldan. È stato convocato per mercoledì 10 giugno alle 21 al Palazzo dei Congressi il primo Consiglio Comunale della nuova amministrazione eletta dai cittadini di Stresa. All'ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco Luca Gemelli e la presentazione del programma amministrativo. Intervento dei vigili del fuoco, SAGF e soccorso alpino civile ieri per due turisti rimasti bloccati in Val Bognanco nella zona dell'Alpe Paione. A dare l'allarme il titolare del Bed and Breakfast. Si trattava di due coniugi olandesi. La donna si era ferita a un braccio. Sono stati individuati dai vigili del fuoco, accompagnati a valle in sicurezza, affidati poi ai sanitari del 118. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
17: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca' Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Mezzogiorno e 38 minuti, ricomincia Raschiando il fondo del barile su RDL Radio, ricomincia la diretta della vostra Vale in questa settimana corta con una puntata un po' più lunga del normale che va ad invadere il finale del talk show. Saluto Piero Pratesi, aggiungo buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè per chi è all'ascolto, staremo insieme fino alle 16 e partiamo subito suonando. Che fastidio!

0: il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa. Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiuti

0: La vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

Flamenco Paranoia con Samurai J su RVLL Radio e con la vostra Vale in diretta a raschiare curiosità dal fondo del barile. Tra poco vi racconterò una storia che parla di ladri sbadati e fatiche inutili in quel di Roma. E se volete scrivermi anche solo per fare un saluto veloce, utilizzate lo 0323 552124, il nostro numero WhatsApp, che per la massima comodità vi consiglio sempre di salvare in rubrica. Intanto torniamo indietro di un anno, nel 2025 c'era Chappell Roan che cantava Pink Pony Club.

Buon vento anche per noi che navighiamo sul fondo del barile. Il nuovo singolo di Jovanotti è in collaborazione con Alfa su RDL la radio, e per arrivare all'appuntamento delle 13 con l'informazione suoniamo Girl Like Me di Pink Panthers.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Kiev lancia missili in profondità in territorio russo, colpendo fino a San Pietroburgo, colpito anche un autobus. Il Cremlino minaccia rappresaglie e restano ai margini le speranze diplomatiche. Alessandro Cisilin.
2: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia, colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, dove proprio oggi prende il via il Forum Economico Internazionale, volgarmente noto come la Davos di Putin. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. E il presidente Zelensky, che proprio oggi riceve il leader della NATO, Rutte, rilancia chiedendo i missili Patriot dagli Stati Uniti e sottolineando i lavori in corso a Bruxelles per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Le nostre risposte saranno sistematiche, avverte il Cremlino dopo gli ultimi attacchi sul proprio territorio, e Mosca non crede nelle presunte disponibilità negoziali di alcuni leader occidentali. La posizione di Macron è manipolatoria e contraddittoria, le parole della portavoce ministeriale Zakharova, commentandone le aperture al dialogo e al contempo il sequestro nei giorni scorsi di una petroliera russa nell'Alto Atlantico. A ribadire una posizione anomala rispetto ai 27 e Budapest, il premier ungherese Magyar a un quotidiano tedesco prova a offrirsi pronti a ospitare colloqui di pace.
1: Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Un morto e diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Ci sarà sicuramente un azzurro nella semifinale del Roland Garros, uno tra Berrettini e Arnaldi, i due Matteo che stasera daranno vita ad un emozionante derby nei quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo alle 14 è Flavio Cobolli. Jenny De Gaetano.
3: Dai Challenger di Valencia e Cagliari a Roland Garros, passando per i dolori fisici, i tormenti della psiche. Ecco l'Italia secondo Matteo. Berrettini e Arnaldi uno di fronte all'altro per prendersi un posto in semifinale nello Slam parigino. Riavvicinarsi alla top 30 non è un sogno, ma una bella storia azzurra da vivere.
4: Grazie alle persone che mi sono state vicine, che mi hanno continuato a ripetere che invece sono fatto per fare questa roba qua. Questo torneo è la dimostrazione che sono un signor giocatore di tennis, me lo dico da solo.
5: Io sto alzando livello giorno dopo giorno, campo sto sempre meglio. Se mi avessero detto prima del torneo che avrei giocato 4 ore, 3 ore e mezza, 5 ore e avessi vinto tutte e tre, sarei stato veramente incredulo, quindi posso solo che essere contento.
3: Alle 20:15 i primi scambi del derby numero 35 nei major. Secondo assoluto nei quarti dopo Sinner Musetti agli US Open 2025, grandi assenti al Bois de Boulogne, ma egregiamente rimpiazzati anche da Flavio Cobolli, finora praticamente perfetto, ciò che servirà più che mai dalle 14 contro Félix Auger-Aliassime, 4 dell'ATP.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati, grossi disagi per un incidente sulla A4 Milano Venezia con lunghe code tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Milano. Traffico con code a tratti sul percorso milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Sulla Milano Chiasso auto in fila per il passaggio in dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. Infine chiusa per lavori questa notte la diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della A26 dei Trafori dalle ore 22 alle ore 5. Con questo è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: RVL la radio.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Le 13:12 minuti su RDL la radio, le cattive abitudini di Mais, Salmo e Colapesce e le notizie curiose di Raschiando il fondo del barile. È successo a Roma in via Maiorana lo scorso venerdì, volevano fare un buco nel pavimento per rapinare una banca e invece il colpo è stato un buco nell'acqua perché i ladri non si erano accorti che quella filiale era chiusa da qualche mese, quindi il cavò era miseramente vuoto. Lo hanno scoperto loro malgrado solo quando hanno finito di scavare, quando sono spuntati all'interno dell'edificio trovandolo deserto. A quel punto Fantozzi venne colto da un leggero sospetto, direbbe qualcuno, e i malviventi distratti non è rimasto che tornarsene a mani vuote nel buco scavato.
1: RVL.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Ragazzi, con questa non entri.
9: Ma no, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Super Trailers.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: canzone Loredana Bertè portava per la prima volta il reggae in Italia. Era l'estate del 1979 e lei anticipava l'album Banda Bertè con E la luna bussò. Inutile dire che il pezzo fu un successo, uno dei migliori di quel periodo. Si avvicina l'informazione locale su RVL La Radio, un altro paio di dischi e poi ci collegheremo con la nostra redazione. Per tornare nel presente abbiamo la novità di Clara e San Giovanni, le ragazze.
1: RVL.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43. Zip
5: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
6: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
7: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Celebrata al Teatro Maggiore a causa del maltempo, la cerimonia provinciale del 2 giugno a Verbania. Sono stati insigniti i nuovi cavalieri Massimiliano Caretti, Andrea Giannino, Patrick Rabaini, Walter Pacchini, Maurizio Pillitteri e Pietro Copia. A seguire il benvenuto civico ai neomaggiorenni di Verbania, ai quali è stata consegnata una copia della Costituzione italiana. Fratelli d'Italia passa dalla minoranza alla maggioranza. Del sindaco di Verbania Gian Domenico Albertella, una scelta annunciata con un comunicato stampa che rappresenta l'estensione anche nel capoluogo della collaborazione costruita a livello provinciale tra Fratelli d'Italia e Albertella, un percorso iniziato con il sostegno alla sua candidatura e consolidato successivamente con la vittoria alle elezioni provinciali. Primo banco di prova sarà il consiglio comunale di venerdì, quando a questo punto Albertella potrà contare sul voto di Matteo Marcovicchio per l'elezione del nuovo presidente del consiglio comunale. Il nome proposto dalla maggioranza sarà quello di Sergio Baldan. È stato convocato per mercoledì 10 giugno alle 21 al Palazzo dei Congressi il primo consiglio comunale della nuova amministrazione eletta dai cittadini di Stresa. All'ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco Luca Gemelli, la presentazione del programma amministrativo. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 4 giugno, pioggia, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Serena Brancale e Levante Edelia sono di nuovo le più suonate in Italia, secondo la classifica Year One di metà settimana, al mio paese su RDL Radio. E continuando a parlare di furti in Raschiando il fondo del barile, se non è andata troppo bene ai ladri di Roma che hanno scavato un buco per entrare nel caveau della banca solo per trovarlo vuoto, in quanto quella filiale era stata chiusa qualche mese prima, a Parigi nel weekend si sono arrubati di nuovo la banana di Maurizio Cattelan. Mi riferisco all'opera Comedian, la banana attaccata alla parete con lo scotch, in esposizione al museo Pompidou Metz. È la seconda volta che succede, senza contare di quando un visitatore se l'era mangiata. Ma il bello è che, nonostante il museo abbia sporto denuncia contro ignoti come vuole la prassi, alla fine l'opera è ancora lì, perché la banana di per sé non vale nulla, viene cambiata ogni 3 giorni non appena marcisce, e ad essere importante è il certificato d'autenticità rilasciato da Cattelan insieme alle istruzioni su come attaccarla correttamente al muro. Quindi un altro furto che in fondo si è rivelato essere un nulla di fatto.
1: RVL la radio.

mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
6: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame di crescere. Sei una stessa.

Elizabeth Taylor di Taylor Swift su RVL Radio, e quando manca esattamente un mese al matrimonio della pop star con il giocatore di football Travis Kelce, fissato al 3 luglio a New York, sui siti di gossip è scoppiata la polemica in merito agli inviti che sono stati consegnati dalla coppia, che avrebbe scelto di eliminare il famoso più uno riservato agli amici e alle amiche single, un'usanza molto diffusa in America che permette a chi non è in una relazione stabile di presentarsi comunque accompagnato ad eventi di questo tipo. Taylor Swift però avrebbe detto no, preferendo un matrimonio blindatissimo ed evitando così che potenziali curiosi riescano ad imbucarsi. Non è tirchiaggine, insomma, ma solo protezione della privacy, e se qualche amico o amica stesse pensando di dare forfè, beh, allora forse così amici non sono alla fine. Però se ne sta discutendo in ogni dove, come se fosse affare altrui chi invita Taylor Swift al proprio matrimonio. Le bambole di pezza su RVL. Porno.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 3 giugno. Il Teatro Stabile di Torino ha presentato il proprio 2026-2027 che parte da una parola chiave, Elisir, intesa come racconto del potere del teatro di trasformare questo tempo in gioco, stupore e ironia. Una stagione, la 71esima, all'insegna delle produzioni, delle collaborazioni e dello sguardo rivolto anche al mondo. Il presidente della Fondazione Teatro Stabile di Torino, Alessandro Bianchi.
1: Portiamo 94 titoli tra quello che faremo in sede e quello che faremo in tournée, e di questo ci tengo a dire 21 tra produzione e coproduzione. Perché dico questo? Perché produrre per il teatro significa fare nuovo teatro, dare spazio ai drammaturghi, dare spazio ai nuovi registi, dare spazio ai nuovi attori. Cioè il teatro ha bisogno, così come tutta la cultura, ha bisogno di produrre, altrimenti continua a ripetersi. L'altro lato molto importante di questa stagione è la internazionalizzazione. Noi abbiamo tournée che girano tutto il mondo, ne cito soltanto una, il monologo di Mattias Martelli su Dario Fo, che ci consentirà di andare dal Sud America alla Cina e in ottimi teatri europei.
0: E parliamo di musica. L'11 settembre 2027 Elisa celebrerà 30 anni di carriera con un live unico all'Arena di Reggio Emilia, detta anche Campovolo. A dare l'annuncio è stata la stessa cantautrice, che ha invitato giornalisti e alcuni fan nella gigantesca venue. Elisa.
2: Per fare una festa grande tutte insieme.
3: Sono molto contenta, insomma.

0: John Travolta ha presentato a Los Angeles il suo nuovo progetto cinematografico Propeller One Way Night Coach, segnando il suo debutto alla regia. Il film vede tra i protagonisti anche la figlia Ella Blue Travolta e si basa sulla novella omonima scritta dallo stesso attore nel 1997, ispirata ai ricordi del suo primo volo di linea. Grande appassionato di aviazione, Travolta ha raccontato come questa passione abbia sempre accompagnato e bilanciato la sua carriera a Hollywood. Nel film Ella Blue interpreta una hostess di nome Doris e ha spiegato di aver sentito la responsabilità di dare vita in modo autentico ai ricordi d'infanzia del padre. La pellicola era già stata presentata in anteprima internazionale al Festival di Cannes, dove Travolta era stato sorpreso con il massimo riconoscimento, ovvero la Palma d'Oro. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
2: 2 minuti passati dalle 2 e 4 successi che mettiamo in fila per aprire un'altra ora di Raschiando il fondo del barile. Nel nostro mercoledì pomeriggio stiamo per suonare Holiday Rap di MC Michael G e DJ Sven, Nada con amore disperato, Cucuru Cucù di Franco Battiato, e abbiamo fatto anche la rima. Subito però Maurizio Vandelli, perché si parte da Ho in mente te.
1: Vitamina RVL.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
11: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Rolling Stones con In The Stars su RVL Radio. Sono le 14:24 minuti e voi siete in compagnia della vostra Vale, e con l'arrivo dell'estate ritorna anche la rubrica che ci fa mettere i piedi nella sabbia del campo da beach volley. Nuova stagione per 21 secco. Scopriamo subito il primo ospite intervistato da Stefania.

0: Potential su RVL Radio, l'ultimo lavoro di Sombre, e chiedo scusa per la rubrica 21 secco che non siamo riusciti a mandare in onda a causa di un problema tecnico. La ritroverete domani mattina nel talk show di Piero Pratesi alle 11:20. Noi invece ci rifaremo la prossima settimana con 21 secco. Tra poco invece ci risentiamo con L'accadde oggi.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
12: Sabato 6 giugno dalle 10:30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arriva un metodo innovativo per il riciclo delle turbine eoliche. Lo hanno sviluppato i ricercatori della Washington State University nel quadro di un progetto finanziato dal Dipartimento dell'Energia. Grazie a questa nuova tecnica, gli esperti hanno potuto utilizzare il materiale delle turbine per la sintesi di plastiche sostenibili e resistenti. Si tratta di una scoperta importante che potrebbe restituire una nuova giovinezza ad un gran numero di materiali di difficile smaltimento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Resource Conservation and Recycling. Anche se negli ultimi anni i progressi sono stati rilevanti, molto resta da fare per garantire la sostenibilità della filiera lattiero-casearia e anche per offrire una risposta a queste esigenze che Savor, una startup con sede in California, ha recentemente lanciato un burro ecologico che potrebbe rivoluzionare le nostre abitudini di consumo. Né a base animale né a base vegetale, il prodotto viene ricavato da una combinazione tra anidride carbonica, ossigeno e idrogeno verde e costituisce un'alternativa davvero interessante ai suoi rivali tradizionali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

Dai Rolling Stones di poco fa a Rolling Stones dei The Colors su RVL Radio, e c'è un cartone animato da ricordare nella rubrica Accadde Oggi. Siamo al momento revival di Raschiando il fondo del barile, siamo pronti a tornare bambini canticchiando questa sigla TV.

0: Era il 3 giugno del 1978 quando la Sunrise mandava in onda il primo episodio di Daitarn 3, l'invincibile uomo d'acciaio creato per salvare l'umanità dall'invasione dei meganoidi, il primo robottone con una mimica facciale e anche uno dei più grandi in assoluto, dato che raggiungeva un'altezza di 120 metri. Piccola curiosità, nella sigla italiana cantata dai Micronauti nel 1980, perché nel 1980 il cartone arrivò da noi, Daitarn perse la R e divenne semplicemente Daitarn 3.
1: RVL la radio.

0: proprietari del Soccorso Iornavasso.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Pinguini tattici nucleari con sorry scusa lo siento e con una buona notizia che li riguarda, perché di oggi l'annuncio del raddoppio dei concerti a Torino e Milano per giugno 2027. Quindi se siete rimasti a bocca asciutta alla prima tornata di biglietti, c'è un'altra possibilità da sfruttare. Mi raccomando, non sbagliate l'anno 2027 e non 2026, che con questa tendenza a programmare date lontanissime nel tempo il rischio di fare confusione è dietro l'angolo. Tanti altri concerti li potete scoprire al sito rdl.it e su RDL la radio chiudiamo l'ora con la nuova di Mick, Beautiful Freaks.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Riesplode il fuoco incrociato sull'Iran e il Medio Oriente. Teheran lancia missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait, dove vi sarebbe almeno un morto, dopo un attacco statunitense sull'isola iraniana di Keshm. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. È l'ultima esternazione di Trump, che aggiunge: se non avessimo attaccato l'Iran, Israele non esisterebbe più. E Israele continua ad attaccare in Libano. Sarebbero una ventina i morti solo oggi, inclusi due paramedici. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino, diversi gli attacchi di Kiev oggi oltre confine, perfino su siti petroliferi di San Pietroburgo, dove proprio oggi si inaugura il forum economico internazionale promosso da Putin. Più a sud, due morti nella regione di Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. Il Cremlino annuncia risposte sistematiche, vi sarebbero 2 morti a Kharkiv. E a Kiev si riuniscono intanto i vertici della NATO, presenti il segretario generale Rutte e il presidente del comitato militare, l'ammiraglio italiano Cavo Dragone. La Commissione europea ha presentato oggi le nuove raccomandazioni all'Italia su molte materie, dalla correzione della spesa pubblica alla lotta al lavoro nero, alle misure in sostegno all'università. L'Italia deve inoltre ridurre i sussidi dannosi per l'ambiente, categoria che include anche agevolazioni fiscali sul carburante fossile. Bruxelles considera il taglio delle accise, provvedimento adottato dal governo Meloni, una misura non coerente con gli obiettivi climatici e invita a ridimensionare questo tipo di interventi. La grazia concessa a Nicole Minetti. Al termine di settimane di nuove verifiche in Italia e all'estero, la Procura Generale di Milano conferma il suo parere positivo. Le risultanze sono già state trasmesse al Ministero della Giustizia. Lo scrive in una nota la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni. I fatti riportati nelle notizie di stampa, dalle quali ha tratto origine il supplemento di attività, non corrispondono al vero, sostiene Nanni, e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. Tennis, azzurri in primo piano al Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale. Nei quarti, Flavio Cobolli affronta il canadese Auger Aliassime, mentre alle 20:15 si gioca il derby Berrettini-Arnaldi, già definita l'altra semifinale, Zverev contro Mensik. È tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
3: Un minuto dopo le 15 e dopo le news che hanno dato il via all'ultima ora di Raschiando il fondo del barile, ritorniamo alla musica del buon umore e suoniamo senza interruzioni Dito nella piaga con Latitante, Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough, Uptown Funk di Mark Ronson e Bruno Mars e in testa Finimondo di Mischeta.
2: Vitamina RVL.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Incidente sulla 1 Roma Firenze, 7 km di coda tra Orvieto e Chiusi in direzione Firenze, consigliata all'uscita a Valdichiana per chi proviene da Roma. E sempre in questa direzione traffico incolonnato anche tra Firenze Sud e Incisa. Sempre in A1 traffico intenso in direzione Bologna con code a tratti tra Firenze Scandicci e la variante di Valico. Intenso il traffico sulla 4 Venezia Trieste, code a tratti tra Latisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia. Analoga situazione tra Soave e Peschiera del Garda, code e rallentamenti verso Milano. Sulla 22 del Brennero 8 km di coda per incidente tra Bolzano Nord e Chiusa Val Gardena in direzione Austria. Incidente segnalato anche sulla 13 Bologna-Padova, 4 km di coda tra Boara e Termiogane verso Padova. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
13: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: Elettra Lamborghini si propone di farci ballare anche nell'estate 2026. Bam bam bambina su RVL la radio e la rubrica Wazon è pronta a raccontarci degli appuntamenti più attesi in Piemonte.
1: RVL. Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Dal 3 al 7 giugno 2026 Torino diventa sede del 29esimo Festival Cinema Ambiente, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema sotto la direzione di Lia Fruxi. Il festival prevede due sezioni competitive, il concorso internazionale documentari e il concorso internazionale cortometraggi. Accanto a queste si distinguono le sezioni non competitive Made in Italy, dedicate alla migliore produzione documentaristica nazionale dell'ultimo anno, e Panorama, che raccoglie titoli internazionali collegati a specifici focus tematici. Tra gli appuntamenti dell'estate torinese torna anche quest'anno Evergreen Fest, che dal 4 giugno al 19 luglio porterà il suo calendario culturale negli spazi del Parco della Tesoriera di Torino. Giunta all'11esima edizione, la manifestazione torinese riprende il suo percorso dopo il traguardo di 10 anni e presenta per i mesi di giugno e luglio ben 46 giornate di programmazione tra concerti, spettacoli, proiezioni, laboratori e un dehors immerso nel verde. L'iniziativa si inserisce nel programma culturale Che Bella Estate ed è organizzato da Tedacà. La 27esima edizione di La Milanesiana, ideata diretta da Elisabetta Sgarbi, fa tappa alla Reggio di Venaria Reale di Torino con una serata dedicata al tema Il desiderio e la legge. L'appuntamento è fissato il 3 giugno e sarà scandito da due momenti centrali legati alla figura di Umberto Eco a 10 anni dalla sua scomparsa. Alle ore 19 verrà inaugurata la mostra Milo Manara, il nome della rosa di Umberto Eco. A seguire il concerto 80 anni di Nicola Piovani, alla presenza di Stefano Eco, presidente della Fondazione Umberto Eco. La città di Saluzzo celebra il giorno del primo voto nazionale alle donne con un evento itinerante in tre luoghi simbolo della città per l'80esimo anniversario del primo suffragio universale. 80 anni dopo, nella serata di giovedì 4 giugno alle ore 20:20, la tappa di partenza alla Croce Nera prenderà vita, un evento incentrato sullo sviluppo del ruolo femminile nella vita pubblica. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
5: RVL la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM. E da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero. Zip
6: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Fratelli d'Italia passa dalla minoranza alla maggioranza del sindaco di Verbania Gian Domenico Albertella, una scelta annunciata con un comunicato stampa che rappresenta l'estensione anche nel capoluogo della collaborazione costruita a livello provinciale tra Fratelli d'Italia e Albertella, un percorso iniziato con il sostegno alla sua candidatura e consolidato successivamente con la vittoria alle elezioni provinciali. Primo banco di prova sarà il Consiglio Comunale di venerdì, quando Albertella potrà contare sul voto del consigliere Matteo Marcovicchio per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale. Il nome proposto dalla maggioranza sarà Sergio Baldan. È stato convocato per mercoledì 10 giugno alle 21 al Palazzo dei Congressi il primo Consiglio Comunale della nuova amministrazione eletta dai cittadini di Stresa. All'ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco Luca Gemelli e la presentazione del programma amministrativo. operativo. Intervento dei vigili del fuoco, SAGF e soccorso alpino civile ieri per due turisti rimasti bloccati in Val Bognanco nella zona dell'Alpe Paione. A dare l'allarme il titolare del bed and breakfast. Si trattava di due coniugi olandesi. La donna si era ferita a un braccio. Sono stati individuati dai vigili del fuoco, accompagnati a valle in sicurezza, affidati poi ai sanitari del 118. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Il remix di Dracula di Tame Impala vede la partecipazione della star del K-pop Jennie. Su RDL Radio la vostra Vale apre il rush finale di Raschiando il fondo del barile con la surreale disputa stradale che dalla Florida sta facendo il giro del mondo attraverso un video andato virale. L'atleta Kathleen Thomas è stata fermata da un agente di polizia di Lake Worth con l'accusa di guidare tenendo il cellulare nella mano destra che però lei non ha, in quanto è nata senza avambraccio per una malformazione congenita. All'inizio la ragazza pensava che il poliziotto stesse scherzando e gli ha letteralmente riso in faccia. Poi ha capito che l'uomo era serio e così ha provato a spiegare, usando la logica, che era impossibile che lui l'avesse vista con il telefono nella mano destra, perché lei la mano destra non ce l'ha, e ha anche sollevato il braccio per mostrarlo. Eppure lui non ha voluto sentir ragioni e l'ha multata comunque. Il popolo di internet lo ha preso in giro per questo suo incaponimento anche davanti l'evidenza dei fatti, e mentre la signora Thomas si preparava a far ricorso in tribunale per contestare l'ammenda, la gente ne ha richiesto l'annullamento. Forse si è reso finalmente conto di aver preso un grande abbaglio e di aver fatto una grande figura di avete capito. Suoniamo Fulminacci su RDL. Maledetto me.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
9: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco

alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

venerdì, Noemi è tornata con un nuovo singolo, Tu cosa fai questa sera, con la partecipazione di Vito Salamanca. Sabato è partita per il suo tour estivo che la porterà ad esibirsi in diversi festival italiani e oggi me l'abbiamo suonata su RVL la radio per chiudere raschiando il fondo del barile. Sono le 15:56, la vostra Vale vi saluta per fare spazio a Marco Pennacchini. Tornerò on air domani dalle 13 e vi devo solo augurare buon proseguimento e buon divertimento con le trasmissioni di RVL da Occhio al Penna a Day by Day, passando per Che Stories. Ho detto tutto, mancano solo baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel Medio Oriente rimane altissima la tensione. Teheran ha lanciato missili contro basi statunitensi in Bahrain e in Kuwait con almeno una vittima in risposta al raid americano sull'isola iraniana di Keshm. Donald Trump rilancia sostenendo che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, aggiungendo che senza l'attacco americano Israele non esisterebbe più. Intanto l'esercito israeliano prosegue le operazioni in Libano, dove oggi si conterebbero circa 20 morti, tra cui due paramilitari. Sul fronte russo-ucraino si registra una nuova spirale di violenza. Kiev ha colpito diversi obiettivi oltre confine, inclusi impianti petroliferi nell'area di San Pietroburgo, proprio nel giorno di apertura del forum economico internazionale voluto da Putin. Nel sud della Russia si segnalano due vittime nella regione di Smolensk, mentre un pullman diretto in Crimea è stato centrato da droni ucraini, almeno 7 civili uccisi. E a Kiev intanto è arrivato il segretario generale della NATO Mark Rutte. La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia che contiene elementi di flessibilità sui vincoli di bilancio per le spese militari anche all'energia per fronteggiare gli effetti della crisi medio orientale. Il vicepresidente Dombrovskis annuncia un possibile scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi a misure transitorie su accise o bollette, ma su investimenti orientati a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro dell'economia Giorgetti. La strage di Amendolara nel Cosentino, dove 4 migranti sono stati bruciati vivi dentro un minivan fermo a un distributore lungo la statale 106. Due pakistani fermati, molto probabilmente caporali che assoldavano uomini per lavorare nei campi, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le immagini della videosorveglianza dell'impianto mostrano i due sospetti mentre bloccano le portiere del mezzo prima di appiccare il fuoco. Le vittime sono 3 afghani e un pakistano. Alla prima uscita dopo la mancata qualificazione mondiale, la nazionale di calcio, affidata momentaneamente al CD dell'Under 21 Silvio Baldini, gioca stasera la prima delle due amichevoli che chiudono la stagione. Alle 20:45 azzurri in campo in Lussemburgo, domenica altro test in Grecia. È tutto, a più tardi.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, dopo un incidente comunque risolto, restano code a tratti tra Soave e Desenzano in direzione Milano. Sempre sulla 4 nell'area milanese, code per un veicolo in panne tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Anticipiamo i lavori in programma questa notte sulla diramazione Gallarate-Gattico. Tra le 22 e le 5 chiuso il tratto tra Sesto Calenda e Castelletto Ticino in direzione della 26 dei Trafori. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia, lo svincolo di Trezzo. Svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni. E con lo stesso orario, quindi 21:05, chiusa anche la stazione di Cavenago, ma solo in uscita per le provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL.
6: Buon mercoledì pomeriggio da Marco Pennacchini, RVL la radio. Questo è Occhio al Penna in questo mercoledì finto, perché è una sorta di lunedì travestito, possiamo dirlo tranquillamente. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo queste 3 ore con Daddy Yankee, con calma.

chiama, l'ultimo singolo si chiama Cabana, su RVL ci porta dritti ai nostri punti di riferimento 0323 55 21 24 che è la linea per i vostri messaggi qui da noi, così come vi ricordo che siamo sempre sui social presenti a raccontarvi la radio, Facebook, X, Instagram, ci trovate come RVL la radio, siamo pronti a raccontarvi, a farvi vivere la più bella estate di sempre, è l'estate 2026. Come lo state affrontando sto mercoledì? Perché davvero ne stavamo parlando prima in redazione, è tipo un lunedì, perché magari c'è chi ha fatto il pontone quello lungo, no? Si è risvegliato stamattina, ma che giorno è? È tutto confuso, sta finendo pure la scuola, piano piano. Alex Warren, Fever Dream.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine vi segnaliamo che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 84 nel comune di Novara. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Scorri. Clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

le cattive abitudini, Mace insieme a Salmo e con la Pesce su RVL, queste Occhio al Penna, grandi festeggiamenti per la festa della Repubblica ieri, no? Il 2 giugno c'è stato anche questo ponte che ha permesso a più di qualcuno di farsi magari una breve vacanza o un assaggio di quello che sarà la vacanza dell'estate 2026. Però c'è una questione aperta, ne stavo leggendo proprio un articolo uscito durante il giorno di festa sugli italiani, su come siamo, no? Noi italiani, a livello di stereotipi, perché noi magari non li notiamo, perché ci viviamo tutto il giorno, tutto l'anno qui in Italia, ma chi arriva da fuori lo nota subito, e quando noi andiamo all'estero diciamo ecco sei italiano, vero? Cioè ci guardano fare una cosa e dire ecco fatto, ecco è arrivato l'italiano. E c'è una costruzione fantastica sul nostro carattere, sul nostro comportamento, una serie di stereotipi straordinari. Quali sono io? Quelli secondo voi più rappresentativi dell'italiano medio? Marcon, Walking in Memphis.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
11: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
12: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

Black and White, Bob Sinclair e Kisa insieme nel mercoledì pomeriggio di Occhio al Penna su RVL la radio. Parlando di stereotipi a livello di italiano, l'italiano medio, ce n'è uno che ahimè ci dobbiamo prendere. Io sono andato in giro su diversi forum, siti americani, francesi, tedeschi, per vedere un po', no, se hanno mai parlato di noi, e ne parlano a voglia, ne parlano anche troppo, volendo, degli italiani. E uno di quelli, in tutti quanti, al numero uno c'era il fatto che facciamo troppo rumore. Siamo rumorosi. Ovunque noi andiamo, siamo rumorosi.

sono le bambole di pezza su RBL. Facciamo rumore in qualsiasi ambito, eh? L'italiano sembra essere una delle popolazioni più rumorose in assoluto, soprattutto nel traffico. Però qui ci si può stare, cioè, nel senso, nel traffico esce proprio il peggio di noi in assoluto, senza se e senza ma. Leggevo su diverse ricerche fatte in ambito vacanziero, qualcuno si lamenta degli italiani anche quando sono in spiaggia. Siamo davvero così rumorosi? Perché lo vedi, no? Come dicevo prima, sono tutte cose che magari noi non ci facciamo caso, ma ci fanno caso chi ci vede da fuori, chi ci vede, no? Magari dall'estero, chi arriva da qui, no? Chi arriva qui in Italia a fare qualche giorno di vacanze e tutto quanto, nota che facciamo rumore. Anche quando ordiniamo qualcosa al ristorante, siamo davvero così rumorosi. Ci dobbiamo portare, no, uno di quei rilevatori di decibel dietro, no? Per vedere quanto rumore facciamo. Mike Smith insieme a Neil Warren, Drive Safe. What?

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
5: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
2: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Summer Funk di Francesco Gabani su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna. Quali sono gli stereotipi degli italiani? Nel senso, che cosa ci portiamo dietro ogni volta che usciamo? Arrivano diversi messaggi allo 0323 55 21 24 che anche tra noi italiani ci riconosciamo all'estero, anche senza parlare. È vera sta cosa? Ci avete mai fatto caso? Siete fuori dall'Italia, vedete un gruppo di persone che non stanno parlando, ma si stanno muovendo in determinati modi, capite che sono italiani. Ecco, ci arriva il volo. Una statistica mi ha fatto pensare, perché a tutto pensavo tranne che alla forma fisica, ma pare che l'Italia è il paese in Europa che ospita il maggior numero di palestre. Quindi questo non è uno stereotipo, però si avvicina a quello che molti pensano, che noi siamo legatissimi allo status fisico. Siamo i belli, no? Per quanto riguarda sia la moda, l'aspetto fisico, la cura della persona, la cura della musica anche. E su questo piano noi di RVL siamo specialisti. Chris Rea, torniamo indietro nel tempo. On the Beach.

uno dei brani, uno degli album più famosi di Chris Rea, usciva nel 1986, l'ottavo disco, si chiama esattamente come questo brano, On the Beach, su RVL la radio. Vi ricordo, visto che siamo a metà degli anni 80, che anche questo fine settimana c'è un appuntamento da non perdere, il sabato e la domenica qui su RVL a partire dalle 18, cioè Ti Ricordi Quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato in vinile, raccontato dal nostro Piero Pratesi con tanti aneddoti sempre molto interessanti. Sabato, domenica dalle 18, Ti Ricordi Quando, qui su RVL la radio. L'hashtag è Save the Vinyl. Ci sono le news delle 5. Prima, il nuovo, il tormentone del 2026 dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La certezza è che ci sarà almeno un italiano in semifinale a Roland Garros. Sono infatti tutti dalla stessa parte del tabellone i nostri tre tennisti giunti ai quarti dello Slam parigino. Prima a scendere in campo oggi Flavio Cobolli opposto al canadese Auger Aliassim. Stasera non prima delle 20:15 il derby tricolore tra i due Matteo Berrettini e Arnaldi. Definita ieri l'altra semifinale vedrà di fronte Zverev e Mensink. All'insegna delle sorprese anche il torneo femminile, clamoroso KO della nuova numero uno del mondo Sabalenka, battuta in 3-7 in rimonta dalla russa Schneider, che in semifinale affronterà la Chwalinska. Proveniente dalle qualificazioni, la polacca ha eliminato la Kalinskaya Kostiuk Andreeva all'altra semifinale. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia dei mondiali americani. Ancora una volta solo spettatrice, l'Italia si appresta a chiudere la stagione con due amichevoli, la prima stasera in Lussemburgo. Jenny De Gaetano.
2: Ci saranno 66 giocatori di Serie A ai mondiali di USA, Canada e Messico, che inizieranno giovedì 11 giugno. Magra consolazione ai noi, anzi si acuisce ancor più il dolore dell'ennesimo fallimento azzurro. La ricostruzione, l'ennesima, sarà lunga e per il momento lontana dall'averne sembianze, mancando ancora il nome del nuovo commissario tecnico legato all'elezione del presidente Figici fissata il 22 giugno. Ma si sa, the show must go on. Ci sono due gare test da giocare ad iniziare da stasera in Lussemburgo. Ecco le giovani speranze da Pio Esposito in giù, tutti presi per mano da capitano Donnarumma e dall'amor di patria del CT ad interim Silvio Baldini.
3: L'emozione che provo in questo momento qui è la gratificazione, mentre l'emozione di sentirmi allenatore della nazione l'ho vissuta nell'attesa, no? Aspettare questo giorno per dire sono arrivato a una cosa che non ci avrei mai pensato in vita mia. Invece in questo momento mi sento orgoglioso da rappresentare gli italiani, tutti questi che sono all'estero, come mi è stato detto ho riempito lo stadio, quindi mi sento orgoglioso di rappresentare il nostro popolo, la nostra gente.
2: Domenica 7 si replica in Grecia.
1: Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C, Brescia-Ascoli interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19 domenica e il ritorno nelle Marche. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Ital Volley femminile, in campo alle 21:30 a Brasilia contro la Bulgaria nell'incontro d'apertura della Nations League. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buon pomeriggio, partiamo da Milano per segnalarvi un incidente sulla tangenziale ovest, incidente che provoca code in direzione Laghi tra lo svincolo per l'autostrada dei Giovi e l'uscita di Baggio Cusago. Sull'autostrada 4 nell'area milanese troviamo rallentamenti e code tra Cormano e Sesto San Giovanni direzione Venezia. Ci spostiamo ora a Bergamo per segnalare code sull'asse interurbano tra Curno e l'aeroporto Orio al Serio direzione Seriate. Passiamo ora ai lavori previsti questa notte sulla diramazione Gallarate-Gattico. Tra le 22 e le 5 sarà chiuso il tratto tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione dell'autostrada A26 dei Trafori. Ma si lavora questa notte anche sulla 4 Milano-Venezia allo svincolo di Trezzo. Svincolo che dalle 21 alle 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni e con lo stesso orario, quindi 21:05, sarà chiusa anche la stazione di Cavenago, ma solo in uscita per le provenienze da Venezia. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
7: 4x4 su RVL con Avril Lavigne, Girlfriend, Lordi, Green Light. Chiuderemo con Safe, buona domenica e apriamo con gli Acqua, Turn Back Time.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi, in sequenza.
1: I do my makeup in somebody else's car.

0: Dave, buona domenica, va a chiudere la nostra 4x4. Ora siamo con le infotraffico e la pubblicità su RVL la radio e riprendiamo con Madame Marrakesh, volevo capire.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra l'allacciamento con la diramazione Stroppiana Santià e lo svincolo Vercelli Est in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, dove invitiamo alla prudenza per un incidente tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
11: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
12: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
13: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Volevo capire Madame Marrakesh insieme su RVL nel pomeriggio di Occhio al Pin. Buon pomeriggio ovviamente da tutti noi, da me che sono Marco Pennachini, vi terrò compagnia fino alle 19. 0323 55 21 24. Quali sono secondo voi i cliché tipici di noi italiani, gli stereotipi, quelli che ci portiamo dietro dall'alba dei tempi? Fateci sapere anche attraverso i social, Instagram, Facebook, X, ci trovate sempre come RVL, la radio. Ella Langley, Choose in Texas.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Dopo due anni dalle elezioni si allarga la maggioranza che governa la città di Verbania. Fratelli d'Italia ha infatti annunciato il proprio ingresso nella compagine che sostiene la giunta guidata da Gian Domenico Albertella, definendolo l'estensione anche nel capoluogo della collaborazione già costruita a livello provinciale. In consiglio comunale Fratelli d'Italia esprime un consigliere. Una mossa con la quale cadono le ultime pretese di supposto civismo di questa amministrazione è stato il commento del Partito Democratico. La cronaca sono minacce, resistenze e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, i reati per i quali un 39enne di Domodossola è stato arrestato l'altra sera dai carabinieri. In un locale l'uomo ha aggredito fisicamente una donna accompagnata da una bambina e il fatto è stato segnalato a tre militari liberi dal servizio che poco dopo sono arrivati in zona. I carabinieri hanno quindi rintracciato la coppia e iniziato a seguirla a distanza e quando il 39enne si è allontanato dalla donna e dalla bambina l'hanno avvicinato e si sono qualificati. L'uomo ha reagito con violenza cercando prima di fuggire e poi ingaggiando una colluttazione con i militari, due dei quali sono rimasti lievemente feriti. Nei giorni scorsi la polizia ha eseguito dei controlli straordinari del territorio, identificate oltre 370 persone. Un ventenne cusiano, fermato mentre era diretto ad una affollata manifestazione in Ossola, è stato denunciato perché trovato in possesso di un tirapugni con lama lunga 12 centimetri. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
11: Desiderio Sexy Shop

io e Chris Brown, ma lo conosciamo come Banjo e Project, King of My Castle, la voce di Gael Addison, brano uscito una quindicina di volte, quella più importante nel 99 quando arriva la remix che poi abbiamo sentito di Roy Malone, che lo fa arrivare al primo posto ovunque, Regno Unito, Stati Uniti, Italia ovviamente. Poi ci sono anche delle questioni varie sui video, perché uno dei video di questo disco ha alcuni spezzoni di Ghost in the Shell, un film d'animazione giapponese bellissimo del 1995. RVL è la radio, questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini, fino alle 19. Stiamo parlando di italiani, dei cliché, degli stereotipi che ci portiamo dietro. Molti ci stanno segnalando la questione del cibo, che forse mangiamo troppo, però è tutto buono, quindi ecco perché siamo giustificati per quello. Magari qualcuno può dire vabbè, si mangia tanto, però se almeno si mangia bene.

Ogni notte lui è Cosmo su RVL, stiamo parlando di stereotipi all'italiana, queste cose qui, delle cose che ci portiamo dietro per quanto riguarda la nostra vita, c'è chi ci scrive il messaggio, no, per quanto riguarda il legame con la famiglia, siamo forse, no, la nazione che più si porta dietro il legame, siamo sempre mammoni, addirittura aspettate che stavo vedendo una statistica proprio su chi vive in casa, a quanto pare sono in tantissimi, e sto prendendo tempo perché me l'ero segnato su un foglietto e l'ho lasciato lì, un terzo degli adulti in Italia a quanto pare vive ancora con i genitori, perché ci può stare, a parte la situazione socio-economica, che quella la prendiamo e la mettiamo in un angolo, perché comunque è complicato anche, no, prendere casa, andare a vivere, ci sono tanti costi, ma poi alla fine insieme a mamma si sta bene, no? Si sta tranquilli. Rihanna insieme a Kanye West e a un certo Paul McCartney, 4 or 5 seconds.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
3: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Zip
8: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: Kiss di Dracula, eh? Time Impala insieme a Jenny su RBL. Buon mercoledì da Marco Pennacchini. Occhio al pin fino alle 19. Stiamo parlando di stereotipi all'italiana, proprio riattaccandoci magari al ponte che è stato fatto nei giorni precedenti. E che cosa ci portiamo dietro? Il cibo, la famiglia. Qualcuno ci ha scritto che ogni volta che chiacchieriamo tocchiamo comunque, no? L'altro, le spalle, il braccio, abbracciamoci, il bacetto sulla guancia, no? Per i saluti. Siamo calorosi, quello ci sta. Ma ce n'è una di cosa di cui parleremo poi, no? Dopo la prossima 4x4, che ci riguarda in tutto e per tutto: i gesti. Perché come gesticoliamo noi non lo fa nessuno nel pianeta Terra. Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Pur senza negare un duro scontro con Netanyahu sul Libano, Trump ha poi ripetuto: se non avessi attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. Tuttavia nel Golfo sono state ancora ore di intenso scambio di ostilità. Gli USA hanno condotto raid sull'isola di Keshm, colpendo una torre radio. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Sull'altro fronte, sospesa l'avanzata di terra in Libano, Israele non rinuncia però ai raid. Solo oggi i morti sarebbero una ventina. A Washington intanto proseguono i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. La Commissione europea conferma che l'Italia resta tra i paesi con squilibri economici, mentre Grecia, Paesi Bassi e Svezia escono dalla procedura. Il vicepresidente Dombrovskis rileva che il deficit italiano nel 2025 resterà sopra il 3%, sollecitando il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Parallelamente, Dombrovskis conferma l'apertura alla flessibilità sulle spese energetiche, richiesta anche dall'Italia. La clausola, già prevista per la difesa, potrà essere usata per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo. Le risorse però non potranno finanziare tagli temporanei ad accise o bollette, ma solo investimenti che riducano la dipendenza dal combustibile fossile. Il ministro Giorgetti commenta: recepite le nostre proposte. Restano in carcere con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani accusati di aver ucciso 4 giovani, 3 afghani e un pakistano, dentro un'auto data alle fiamme. Per loro anche l'aggravante della premeditazione. Un caso di gravità assoluta risolto in 48 ore grazie alla stretta collaborazione tra polizia e carabinieri proprio per l'estrema gravità del fatto, ha detto il questore di Cosenza Borrelli. Si completa stasera l'andata della finale dei play-off di Serie C, Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo col risultato di 1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. È tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti per traffico tra Soave e Desenzano in direzione di Milano. Sempre sulla 4 nell'area milanese, code anche qui per traffico tra Pero e Milano Est verso Venezia, in carreggiata opposta tra la tangenziale Est e Milano Est. Code a tratti anche sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Ci spostiamo a Bergamo per segnalare anche qui code per traffico sull'asse interurbano tra Curno e l'aeroporto Orio al Serio in direzione di Seriate. Anticipiamo i lavori in programma questa notte sulla diramazione Gallarate-Gattico. Tra le 22 e le 5 chiuso il tratto tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della 26 dei Trafori. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia, lo svincolo di Trezzo. Svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni. E con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusa anche la stazione di Cavenago, ma solo in uscita per le provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: 4 brani senza nessuna interruzione su RVL, ci sono gli One Republic, Apologize, Portugal the Man, Feel It Still. Chiuderemo la selezione di 4 successi con Lady Gaga e Runway. Apriamo con Ricky Martin, La Copa della Vida.
4: 4x4. 4 su RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Lady Gaga e Deci Runway vanno a chiudere la nostra 4x4. Ora tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Fulminacci, maledetto me.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la A26 Genova Gravellona-Toce è chiusa tra l'innesto con la diramazione Stroppiana-Santià e lo svincolo di Vercelli Est verso Gravellona-Toce. Sono presenti code in prossimità del luogo dell'incidente. Sempre per incidente sono possibili disagi alla circolazione sulla A26 tra Amazone e Ovada verso Genova. Ancora per un incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pienezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Romantici laghi, alpi maestosi, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Sabato 6 giugno dalle 10:30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
12: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

amici maledettomi, una buona serata da Marco Pennacchini, RVL, la radio, questo è Occhio al Penna. Stiamo parlando di stereotipi italiani, che cosa ci portiamo dietro, che come ci riconoscono in giro per il mondo. Di modi, ahimè, ce ne sono tanti, e vi dicevo in conclusione dell'ora precedente dei gesti: siamo la nazione al mondo, la popolazione al mondo che gesticola di più, sempre per completare il linguaggio verbale. Ecco, quanti gesti avete fatto fino ad adesso? Adesso ne farete uno di sorpresa, come dire wow, perché ce ne andiamo verso la fine degli anni 80, precisamente quando usciva nell'agosto dell'87 Permanent Vacation, nono album degli Aerosmith. Il primo singolo è stata questa Ragdoll.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
4: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come La Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. A Domodossola, 39enne aggredisce in un locale la compagna e poi tre carabinieri fuori servizio che sono intervenuti per fermarlo. È stato arrestato per minaccia, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Diversi interventi di soccorso ieri sulle montagne del Vicino. Nonostante il brutto tempo, una coppia di olandesi stava compiendo la traversata da Barzo a San Bernardo quando la donna è caduta fratturandosi il polso. Recuperato anche un tedesco che sopra Miazzina si è ferito ad una gamba. Germania e Fratelli d'Italia annuncia l'ingresso nella maggioranza che sostiene la giunta Albertella. Venerdì il prossimo consiglio comunale con l'elezione del nuovo presidente dopo le dimissioni di Alice De Ambrogi del PD.
14: Il meteo di RVL.
15: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
16: Previsioni del tempo per giovedì 4 giugno, cielo nuvoloso, dal pomeriggio piogge e in serata possibili rovesci, temperature tra 13 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL. RVL.

insieme ad Arcomi, Vacci Piano, una buona serata da Marco Pennacchini, Occhio al Penna su RVL fino alle 19. Stavamo parlando di gesti, noi italiani ne facciamo tanti, secondo alcuni conteggi almeno 250 al giorno ne facciamo di gesti, per completare quello che stiamo dicendo, i gesti anche, no? Quelli tipici, che poi se tu basta vedere un film in cui ci mettono un italo-americano, pensiamo a un film degli Stati Uniti, ci mettono un italo-americano, lo riconosci perché fa dei gesti, ma li fa talmente però la spinti, no? Nel senso estremi, che dice vabbè, ma noi mica siamo così. E però ti fai la domanda, o forse sì, o magari ci vedono davvero così in giro per il mondo. Maggio 1988, l'album è Close, lei è King Wild e questa è Hey Mr. Heartache.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di

American Girls, Cherry Styles su RVL. Parlando di gesti, i gesti che fanno, no, gli italiani, qua sempre, non c'è un momento in cui non gesticoliamo. Stiamo sorridendo qui in regia perché pensavamo a quanti gesti silenziosi fanno magari i genitori, anche quando eravamo piccoli noi, no? Noi cresciuti negli anni 80-90, dove bastava un gesto della mano, uno sguardo, un movimento per farci capire che stavamo facendo una cosa che non dovevamo fare. Quindi, no, ci bloccavamo subito. Quante volte, no, facendo solo un gesto riusciamo a far capire centinaia di migliaia di cose. Ecco, noi italiani siamo assoluti professionisti per quanto riguarda il gesticolare e siamo i primi al mondo. Forse il cliché tipico è proprio quello del gesto. Annalisa, canzone estiva. Quando

Memory Take That, la loro Kids. Si chiude l'appuntamento di questo mercoledì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 16. Ora vi lascio con Fabiana, RBL Stories.

0: poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari. Prima o poi incontreremo Khamenei. Sono le ultime dichiarazioni di Trump sulla crisi iraniana. Nel Golfo, tuttavia, nelle scorse ore ancora scambi di ostilità. Gli USA hanno colpito l'isola di Kashm. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait. Colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Anche le atlete palestinesi nel mirino delle autorità israeliane. La federazione calcistica palestinese denuncia l'arresto in Cisgiordania e il fermo prolungato di 3 giorni a Gerusalemme di una giocatrice della nazionale, la 20enne Randa Lawani, assieme ad altre giovani donne. Secondo l'esercito israeliano erano sospettate di promuovere attività terroristiche. Le indagini per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni di Bordighera. Oggi davanti al GIP di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto per Manuela Ayala, madre della piccola, e per il compagno Emanuel Iannuzzi. La donna in lacrime ha negato di aver mai picchiato le figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei confronti delle bambine. Iannuzzi si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. I due sono accusati di maltrattamenti aggravati come causa di morte.
0: L'economia.
1: A differenza della Grecia, che è uscita dalla procedura di infrazione, l'Italia rimane segnata da uno squilibrio economico ed è esortata a rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica. Lo scrive la Commissione oggi nelle sue ultime raccomandazioni. Tra queste la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva per sostenere i salari, frenare la fuga dei lavoratori all'estero e sopperire alle carenze nelle professioni sanitarie. Bruxelles esorta inoltre a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo il vicepresidente Dombrovskis ufficializza l'apertura alla richiesta dell'Italia di una maggiore flessibilità di bilancio per le spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi verso misure transitorie, ma dovranno sostenere interventi orientati a ridurre la dipendenza delle importazioni di combustibili. Recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti. L'ennesimo scambio di colpi nel Golfo fiacca le borse, Piazza Affari in linea con il resto d'Europa cede circa l'1%, risale lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 75 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Problemi sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa. Per un incidente ci sono code all'altezza di Gallarate in direzione della 8 Milano Varese. Nell'area milanese sulla 4 per traffico, code tra Pero e Milano Est verso Venezia, in carreggiata opposta tra la tangenziale Est e Milano Est. Code a tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Milano Nord e Legnano in direzione di Varese. Trafficate le tangenziali e la Milano Lecco e la Milano Meda in uscita dalla città. Attenzione perché proprio sulla Milano Meda è avvenuto anche un incidente all'altezza di Cesano Maderno in direzione quindi Meda. Ci spostiamo a Bergamo, traffico sostenuto sull'asse interurbano nelle due direzioni. Anticipiamo i lavori in programma questa notte sulla diramazione Gallarate-Gattico. Tra le 22 e le 5 chiuso il tratto tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della 26 dei Trafori. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia, lo svincolo di Trezzo. Svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni e con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusa anche la stazione di Cavenago, ma solo in uscita per le provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio. mercoledì, ma è già metà settimana. Ah, ben ritrovati su RVL la radio. In questo 3 giugno, dopo Marco Pennacchini, inizia ufficialmente Che Stories con Fabiana Contin, con la Fabi, che sono io. Anche oggi stiamo insieme fino alle 22. Ci siamo presi un paio di giorni di break anche noi, ma ora siamo tornati con il nostro contenitore, perché poi qui la musica è sempre stata lì a tenervi compagnia. Io lo dico sempre, siamo la vostra colonna sonora.
5: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

Notte è il titolo del brano di Night che abbiamo appena ascoltato. Torniamo a parlare di Madonna, perché sappiamo che ha annunciato il secondo capitolo di Confessions e c'era un rumor che voleva presente anche Kylie Minogue, però Kylie ha fatto chiarezza. È solo un rumor, sono state appunto le parole della cantante al Los Angeles Times in risposta proprio all'ipotesi che potesse partecipare al prossimo album di Madonna. Girava voce che fosse nel suo album, ma non è vero, ha proseguito prima di aggiungere: non vedo l'ora però di ascoltarlo tutto. Probabilmente ci sarà invece questa collaborazione con Sabrina Carpenter dal titolo Bring Your Love.

0: Bambina.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce per incidente risulta ancora chiuso il tratto tra l'innesto con la diramazione Stroppiana Santià e lo svincolo Vercelli Est verso Gravellona. Presenti code in prossimità del luogo dell'incidente. Restiamo in A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 21 sino alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento alla diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle del Sestriere viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera sino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una stessa.

The More You Love nel nostro Che Stories. Ancora buon mercoledì. Torniamo a parlare di Samurai Jane, che stiamo per ascoltare con ossessione. Sicuramente una delle rivelazioni dell'ultimo festival di Sanremo. Samurai Jane ha anche pubblicato Amatore, che è il suo nuovo album, e anche un singolo dal titolo Flamenco Paranoia, che sicuramente sentiremo. Recentemente ha anche rilasciato una intervista dove ha parlato di anni un po' difficili della sua vita. Ha detto: ero grosso, strano, diverso, ho sofferto di anoressia e anche bulimia. 6 mesi prima di una foto, insomma, che ha iniziato a girare, pesavo 105 kg, avevo smesso di mangiare, se mangiavo un pezzo di pane correvo al bagno, facevo finta di mangiare davanti a mia madre e poi mi chiudevo in bagno, continuavo a vedermi grasso e in 6 mesi ho perso più di 40 kg perché avevo smesso di mangiare. Venivo anche bullizzato per il mio corpo, ma anche perché ascoltavo altra musica e avevo un'attitudine diversa. In paese è difficile essere diverso. Insomma, la musica lo ha salvato e lui ci tiene a raccontare questo messaggio proprio per evidentemente avvicinarsi anche a tutte le persone che lo seguono e che come lui magari stanno passando un periodo delicato. Lo ascoltiamo, Samurai Jane.

Scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
2: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
3: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno, DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
0: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Dopo due anni dalle elezioni si allarga la maggioranza che governa la città di Verbania. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Guarandes.
14: Fratelli d'Italia passa dalla minoranza alla maggioranza del sindaco di Verbania Gian Domenico Albertella, una scelta annunciata con un comunicato stampa che rappresenta l'estensione anche nel capoluogo della collaborazione costruita a livello provinciale tra Fratelli d'Italia e Albertella, un percorso iniziato con il sostegno alla sua candidatura e consolidato successivamente con la vittoria alle elezioni provinciali. Primo banco di prova sarà il Consiglio Comunale di venerdì, quando a questo punto Albertella potrà contare sul voto di Matteo Marcovicchio per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale. Il nome proposto dalla maggioranza sarà infatti quello di Sergio Baldan.
13: E si registra anche il commento del Partito Democratico, che definisce l'ingresso di Fratelli d'Italia in maggioranza una mossa con la quale cadono le ultime pretese di supposto civismo di questa amministrazione. La cronaca: sono minacce, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale i reati per i quali un 39enne di Domodossola è stato arrestato l'altra sera dai carabinieri. In un locale ha aggredito fisicamente una donna accompagnata da una bambina e il fatto è stato segnalato a tre militari liberi dal servizio che poco dopo sono arrivati in zona e che a quel punto hanno rintracciato la coppia e iniziato a seguirla a distanza. E quando il 39enne si è allontanato dalla donna e dalla bambina, l'hanno avvicinato e si sono qualificati. L'uomo però ha reagito con violenza, cercando prima di fuggire e poi ingaggiando una colluttazione con i militari, due dei quali sono rimasti lievemente feriti. Nei giorni scorsi la polizia ha eseguito dei controlli straordinari del territorio, identificate in tutto il VCO oltre 370 persone. Un ventenne cusiano, fermato mentre era diretto ad una affollata manifestazione in Ossola, è stato denunciato perché è trovato in possesso corso di un tirapugni con lama lunga 12 centimetri. E adesso le previsioni del tempo.
7: Il meteo di RVL.
15: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Previsioni del tempo per giovedì 4 giugno, cielo nuvoloso, dal pomeriggio piogge e in serata possibili rovesci, temperature tra 13 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
17: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

titolo del pezzo dei The Colors che fa parte di Che Stories di oggi, mercoledì 3 di giugno. Parliamo di Olivia Rodrigo. Il 12 di giugno finalmente uscirà il suo nuovo album, e tra l'altro con Drop Dead, che stiamo per ascoltare, primo singolo estratto, parla dell'innamoramento, mentre ha rilasciato una traccia che prende il titolo di The Cure, dove invece parla della fine di una relazione, usando la metafora di una guarigione impossibile, dove il tentativo di curarsi si rivela fallimentare. Intanto noi oggi la riascoltiamo con Drop Dead, Olivia Rodrigo.

e con Drop Dead Olivia Rodrigo è entrata ufficialmente all'interno della Super Rotation di RVL la radio. Stiamo per ascoltare Alfa, tante cose belle in questo 2026 anche per lui. Ad esempio, beh, ha esaudito uno dei suoi sogni, cioè quello di duettare con Jovanotti, il primo da sempre innamorato del secondo e della sua arte.

0: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.

0: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
1: RVL.

e con Another Talk to You siamo al giro di boa, primo giro di boa, cioè non se ne va la prima ora nel nostro contenitore, ma abbiamo altre due ore da passare insieme con tanta musica e tante curiosità. Tra poco ritorna anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Adesso però c'è Gaia con il nuovo singolo Bossa Nostra.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura le raccomandazioni della Commissione Europea all'Italia. A differenza di altri paesi usciti dalla procedura di infrazione, il nostro paese rimane in uno stato di squilibrio sui conti. Il commissario all'economia Dombrovskis però apre alla richiesta anche italiana di elementi di flessibilità sulle spese energetiche. Esulta il governo. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Grecia, Paesi Bassi e Svezia sono usciti dalla procedura di infrazione. L'Italia invece continua a registrare squilibri economici e, come noi, Ungheria, Slovacchia e Romania. Il vicepresidente del commissario europeo all'economia Dombrovskis certifica il fallimento nell'obiettivo di un deficit sotto il 3%, permanendo nel 2025 un decimo sopra, ed esorta il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. E Bruxelles esorta a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo, Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche vista la crisi mediorientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dell'importazione di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti.
1: E anche l'OCSE ha diffuso oggi stime sull'Italia, riviste leggermente al rialzo le prospettive per il PIL. Nel 2026 il PIL dovrebbe crescere dello 0,5% contro lo 0,4 stimato a marzo. Per il 2027 è atteso un incremento dello 0,6. Sul conflitto USA-Iran i toni di Trump oggi tornano a farsi concilianti. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Trump non ha negato poi di aver avuto un duro scontro con Netanyahu sul Libano. Con lui disaccordi tattici, ma poi appianiamo sempre, ha commentato. Se non avesse attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. I quattro migranti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, oggi a Cosenza, conferenza stampa degli inquirenti. È stato un episodio di gravità inaudita. L'episodio è stato ricostruito in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza. Così il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
3: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, anche le quattro povere vittime, che hanno intorno ai 20 anni. Gli indagati, che sono due cittadini di nazionalità pakistana, mentre le persone decedute sono tre di nazionalità afghana, mentre uno è di nazionalità pakistana. Questi sono i fatti, in attesa che gli indagati ovviamente diano la loro versione, e questo è il quadro per quanto riguarda in meno di due giorni la ricostruzione dell'evento.
1: Stasera alle 20.45 in Lussemburgo, domenica in Grecia, due amichevoli in trasferta chiudono la stagione della nazionale di calcio che ha il marchio indelebile del terzo flop mondiale consecutivo, aspettando il nuovo CT che arriverà dopo l'elezione del presidente federale. Sulla panchina azzurra il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
5: Inauguriamo anche la seconda ora di Che Stories con il 4x4. Mettiamo in fila all'interno di questo contenitore quattro successi che andiamo ad ascoltare senza interruzioni. Tra poco Sara Bareilles e la sua Love Song. Ascolteremo anche Innamorata di Laura Pausini. Francamente, 5 di mattina, subito si canta con Raff, Sei la più bella del mondo.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce per incidente risulta ancora chiuso il tratto tra l'innesto con la diramazione Stroppiana-Santià e lo svincolo Vercelli Est verso Gravellona. Presenti code in prossimità del luogo dell'incidente. Restiamo in A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 21 sino alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle del Sestriere viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera sino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
7: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Band e Antoinette, Hi My Love su RVL la radio. Parliamo di Benji e Fede, che hanno annunciato recentemente il loro primo podcast dal titolo Caro Amico. Eh sì, nessuno meglio di noi può raccontare l'amicizia, lo hanno detto proprio loro, Benji e Fede, che hanno debuttato proprio nel mondo dei podcast con Caro Amico, in cui si racconterà tra musica e amicizia in attesa del tour teatrale, naturalmente loro due, che dopo una separazione anche abbastanza lunga, dolorosa soprattutto per quanto riguarda i fan, sono tornati a fare musica insieme. È uscito anche un nuovo singolo. Per quanto riguarda invece il podcast, prevede 4 episodi pubblicati a cadenza settimanale dal 20 di maggio, quindi seguiteli per poter naturalmente vedere anche i podcast. Caro Amico, questo è il titolo del loro podcast. Poi li aspetta sicuramente una bella estate, ne parleremo, ne sono certa. Li ascoltiamo con Dove

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Super Trailers.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: RVL, la radio.

sempre sì, Sal Da Vinci è arrivato quinto all'Eurovision Song Contest, ma attenti bene perché lui è risultato però primo per quanto riguarda lo streaming, numeri infatti da record. Oltre la competizione, l'artista è italiano in questo momento più alto nelle classifiche internazionali con oltre 60 milioni di ascolti globali, quindi facciamo davvero tanti complimenti a Sal Da Vinci. È il suo anno, mi sembra giusto, la ruota gira e questo deve insomma servire a tutti per non perdere mai la voglia di fare quello che si ama, di crederci, perché poi arriva il successo. Lui già aveva il suo grande seguito, ma adesso veramente è sulla cresta dell'onda e questo ci fa molto piacere. Loro sono i One Republic e Need Your Love.

Your Love, One Republic su RPL e la radio. All'interno di Che Stories stiamo per ascoltare un grande successo dei Pink Floyd, e allora ne approfitto per ricordarvi che ogni sabato e ogni domenica su RPL la radio c'è un contenitore che vi fa ascoltare tanti successi 70-80 in vinile, e quindi insomma un modo in più per poter assaporare quegli anni. L'appuntamento si chiama Ti ricordi quando ed è confezionato dal nostro Piero Pratesi.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Zipworks Space, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zipworks Space è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Di su RVL la radio, siamo già pronti anche per chiudere la seconda ora di Che Stories contenitore, che vi ricordo potete seguire dal lunedì al venerdì proprio dalle 19 alle 22. Siete con la Fabi. Tra pochissimo daremo spazio anche alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Adesso però ascoltiamo The Bausa con Magnetic.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buonasera dalla redazione. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028, con un limite cumulato dello 0,6% nei tre anni. Giorgetti si dice soddisfatto e dichiara la Commissione recepisce le nostre proposte. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi 3 giugno, come spiegato dal suo avvocato Di Giovanni, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al jeep di Imperia. Un uomo avrebbe sequestrato la moglie in casa legandole i polsi, imbavagliandola, aggredendola e rasandole capelli e sopracciglia, e con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone è stato arrestato dai carabinieri ad Alghero. L'intervento è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato l'accaduto parlando di un semplice alterco con la coniuge. L'indagato è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida. La sua posizione resta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Potrebbero bastare 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate. Lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Flavio Cobolli si prende con forza la semifinale del Roland Garros 2026. Il tennista romano, decima forza del tabellone parigino, batte in rimonta il canadese Auger Aliassime, testa di serie numero 4 e futuro numero 4 del mondo a fine torneo, e centra la prima semifinale slam della carriera. 4-6-6-4-6-4-6-4 in 3 ore e 24 minuti di gioco. Dopo Arnaldi e Berrettini e con la vittoria di Cobolli, l'Italia è certa di portare un tennista in finale al Roland Garros. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: E non può mancare il secondo 4x4 del nostro Questories. Inaugura così la terza e ultima ora del nostro contenitore e abbiamo davvero anche in questo caso 4 grandi successi da ascoltare. Mettetevi comodi, sta per arrivare la voce di Hilary Duff e la sua Beat of My Heart. Ritroveremo anche Alvaro Soler ed Emma con Libre, Achille Lauro e Comuni Immortali, ma abbiamo deciso di fare un inchino e iniziare con Madonna, Take a Bow.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

i Maroon 5 su RVL la radio. Stiamo per ascoltare La statua della mia libertà. Non so se ricordate, ma questo è un singolo di Samuel uscito il 5 maggio 2017 come quarto estratto di quello che è il suo primo album in studio, Il codice della bellezza. Ricordo che Samuel ha fatto parte del progetto dei Subsonica, dei Motel Connection, e adesso si dedica non solo alla musica, quindi continua sicuramente a cantare, ma fa anche il DJ. Insomma, è un artista veramente interessantissimo, a me piace molto sia il suo modo di cantare, mi piace molto il suo modo di stare sul palco. E allora lo ascoltiamo, Samuel, La statua della mia libertà.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. A Domodossola, 39enne aggredisce in un locale la compagna e poi tre carabinieri fuori servizio che sono intervenuti per fermarlo. È stato arrestato per minaccia, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Diversi interventi di soccorso ieri sulle montagne del Vicino. Nonostante il brutto tempo, una coppia di olandesi stava compiendo la traversata da Barzo a San Bernardo quando la donna è caduta fratturandosi il polso. Recuperato anche un tedesco che sopra Miazzina si è ferito ad una gamba. Verbania Fratelli d'Italia annuncia l'ingresso nella maggioranza che sostiene la giunta Albertella. Venerdì il prossimo consiglio comunale con l'elezione del nuovo presidente dopo le dimissioni di Alice De Ambrogi del PD. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

che fai? Bresh, Bresh, beh, reduce anche, lo ricordiamo, dalle date in Europa, dal vivo, un 2025 che lo ha consacrato come uno degli artisti più apprezzati della sua generazione. Ha rilasciato recentemente un nuovo singolo e poi vi ricordo che ci sono anche 4 concerti che in realtà sono già andati sold out di Mare Nostrum al Porto Antico nella sua Genova, e anche la data del 10 di luglio invece all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Adesso Zerb con Rita Ora, questa è If It's No Love.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55

Temper City, Self-Aware su RVL, la radio. Mercoledì 3 giugno, allergia per quanto mi riguarda veramente altissima in questi giorni. Faccio anche fatica a parlare perché la voce è decisamente molto sottotono, però spero di essere stata abbastanza chiara. Tra poco a casa mi farò una bella tazza di tisana con un po' di miele, un bel po' di miele, magari quello al tiglio stasera, che mi concilia anche il sonno, e speriamo che domani la voce sia abbastanza limpida, diciamo così. Bella voce quella di John Teal, la ascoltiamo con Allucinazione nella versione remix.

0: BTS My Universe. Siamo arrivati ai saluti, è arrivato il momento di chiudere l'appuntamento di oggi con Che Stories, e tra poco, dopo l'informazione, rimanete lì perché torna anche Day by Day e la nostra Adriana Paratore. Per quanto mi riguarda, se vi va, se vi fa piacere, ci sentiamo domani alle 19. Buona serata dalla Fabi, vi saluto con Aranciata di Fra Quintale. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Il segretario NATO Rutte e tutto il Consiglio Atlantico a Kiev per una visita sorpresa dopo i massicci raid che hanno colpito la capitale ucraina. Prima tappa al Muro della Memoria, monumento dedicato ai militari caduti in combattimento. La Russia è sempre più disperata nei confronti dell'Ucraina, che continuerà a resistere, ha detto Rutte in conferenza stampa. Zelensky ha sottolineato che i raid aerei condotti dalle forze ucraine contro San Pietroburgo sono la risposta giusta e legittima agli attacchi russi contro Kiev. È salito oltre 40 il numero degli aderenti alla coalizione dei volenterosi per Hormuz, convocata dal Regno Unito per discutere dei programmi post-bellici di ripristino della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, bloccato in larga parte dall'Iran in risposta ai bombardamenti di Stati Uniti e Israele. Intanto il presidente americano Trump, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran, ha dichiarato: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe. Tra le lacrime si è difesa davanti al GIP dalla terribile accusa di aver picchiato a morte la figlia Beatrice di appena 2 anni ed aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Emanuela Aiello, madre di 3 bambine, la più piccola morta in seguito a brutali percosse, davanti al GIP di Genova ha respinto dunque tutte le accuse. Al termine dell'udienza il GIP ha convalidato il fermo in carcere. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa sarebbe una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sotto protezione 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Un orribile omicidio, necessario fare piena luce, dice la premier Meloni. Finisce 1-1 la finale d'andata dei playoff di Serie C, ripresa e conclusa oggi dopo l'interruzione di ieri per l'impraticabilità del terreno di gioco al Rigamonti causata dalla pioggia intensa su Brescia. L'Ascoli era andato in vantaggio all'8° con Pinna, ma il Brescia ha risposto al 12° con Crespi. Il ritorno è in programma domenica 7 giugno alle 18. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL la radio.

0: amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a l'una.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Checco Zalone, che è arrivato a 49 anni. Lui nasceva il 3 giugno 1977, laureato in giurisprudenza con una grande passione per la comicità, con il nome d'arte che deriva da un'espressione dialettale, Checco Zalone, traducibile che tamarro, e lui è diventato Checco Zalone proprio con un gioco di parole rispetto a questa espressione barese. Vabbè, è arrivata la fama grazie a Zelig Circus, poi autore e anche interprete di film, campioni di incassi, dunque grandissimo artista. Tanti auguri di buon compleanno a Checco Zalone.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Sabato 6 giugno dalle 10:30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

il 3 giugno del 2007, quando durante un concerto a New York un fan lancia qualcosa ad Akon nel palco. Il cantante che fa? Porta il responsabile sul palco, lo solleva e lo scaraventa tra la folla. Il problema è che questo qua era un ragazzino di 15 anni e quindi lui e i suoi genitori sporgono denuncia. Nonostante le prove video, Akon si dichiarerà innocente ma verrà multato di $350 e condannato a 65 ore di lavori socialmente utili. Accadeva il 3 giugno del 2007.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
2: RVL.
9: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
10: In Piemonte, sulla A26 di Trafori, per il transito di trasporti eccezionali, dalle 23 alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Alessandria Sud verso Genova. Ancora sulla A26, dalle 22 alle 6, chiuso per chi proviene da Genova il ramo di immissione sulla diramazione Gallarate-Gattico verso la 8. Tra Piemonte e Lombardia, sulla diramazione Gallarate-Gattico, dalle 22 alle 5 è chiusura del tratto tra Sesto Calende-Vergiate e Castelletto Ticino in direzione della A26. Di nuovo sulla A26 tra Piemonte e Liguria, dalle 22 alle 5 chiusura tra l'uscita per la diramazione Predosa-Bettole ed il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. In Liguria dalle 21 alle 6 chiusa la statale Aurelia tra Finale Ligure e Borgio-Verezzi nelle due direzioni. Deviazioni sulla strada provinciale 490 del Melogno per chi proviene da Finale Ligure e su Viale Riviera nel comune di Pietra Ligure per chi invece proviene da Levante. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Udine Tarvisio dalle 22 alle 6 chiusura tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. In Veneto sulla 13 Bologna Padova dalle 21 alle 5 chiusura tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Nella stessa fascia oraria chiuso anche il tratto tra Boara e Rovigo verso Bologna. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
9: Un servizio a cura di Luce Verde, in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp, il numero è lo 0323 55 21 24.

Allora, amici, è saltata fuori una relationship passata tra Madonna e JFK Jr., quindi John Fitzgerald Kennedy Jr. Pensate che se ne è parlato in una biografia scritta di recente e Madonna effettivamente ha confermato la cosa durante un'intervista, dicendo addirittura che il più gran sesso della sua vita l'ha fatto con lui. No, vabbè, sta cosa ve la devo raccontare, quindi rimanete là.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Zip Workspace, lo spazio giusto.
6: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

di recente Madonna ha tenuto un evento che ha coinvolto Grindr. Grindr non è quell'app per i gay? Ora io non ne sono molto sicura, ma credo di sì, non ho approfondito la cosa. Fatto sta che ha partecipato a una sorta di box domande, e tra le domande che le sono state rivolte le è stato chiesto: qual è stata la tua relazione più piccante, che ti ha soddisfatto di più? E lei ha risposto alla domanda: parlerò solo di persone che non sono più in vita. Dopodiché ha detto sottovoce: JFK Junior. E tra l'altro poi ha specificato che quello è stato il più gran sesso della sua vita. Questa cosa è stata confermata anche da una biografia scritta da Rosemary Terenzio, la quale racconta che tra Kennedy Junior e Madonna c'era un'amicizia molto bella, molto affettuosa. I due si criticavano a vicenda, ma si volevano un gran bene e avevano avuto un incontro solo di una notte in realtà, ma molto piacevole per entrambi. Ma in realtà il loro incontro intimo è stato solo di una notte, perché Madonna era sempre in tour e non c'era tempo, e quindi si erano frenzonati entrambi di comune accordo. Dunque, per motivi logistici non è proseguita la cosa dal punto di vista sentimentale, però si volevano un gran bene. Insomma, Madonna di recente ha rivelato appunto che è stata una storia bella per lei. Vabbè, lo sapevate? Fatemelo sapere su WhatsApp.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota pubblicata sul suo profilo ex ufficiale, annuncia di aver avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster nelle negoziazioni di adesioni di Ucraina e Moldova. Intanto, sul fronte del conflitto russo-ucraino, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti. Attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. L'IDF rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom uno studente, definendolo un miliziano della brigata Nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Il giovane è un ingegnere inserito nell'elenco degli studenti palestinesi attesi a Roma e diretti all'Università di Tor Vergata ed è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza. Un operaio di 63 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in zona Poggioreale a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato investito da un camion in retromarcia. Sul posto un centro logistico, sono intervenuti gli agenti dell'UPG della Questura di Napoli e personale dell'Ispettorato del Lavoro. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sempre più giovani scelgono di restare nel mezzogiorno e avviare un'attività. Sono oltre 2200 le domande presentate per il programma Resto al Sud 2.0 per un valore complessivo di 153 milioni di euro. A trainare la crescita sono soprattutto le donne. Quasi il 40% delle nuove attività finanziate sarà infatti a conduzione femminile, una quota superiore a quella registrata nel centro-nord. Turismo, servizi alla persona e supporto alle piccole imprese sono i settori più richiesti. Il calcio e il CT. Baldini fa centro nella prima delle due amichevoli dell'Italia. Nel primo tempo la nazionale non raccoglie quanto semina. La ripresa si apre però molto bene. Corner di Pisilli, perfetta girata di testa di Esposito e rete al 49esimo. Donnarumma non si fa sorprendere da un paio di corner tagliati ed è bravo in uscita. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
6: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
11: RVL la radio.

nel mondo della musica e parliamo di Katy Perry e di una decisione che potrebbe suscitare molte polemiche, perché ha deciso di collaborare con un rapper con il quale c'era stato un battibecco talmente pesante che lui addirittura l'aveva minacciata di spaccarle la faccia. Cioè, ragazzi, ma come le è venuto in mente? Vabbè, tra poco vi racconto tutto, state là.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
6: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Allora, io sono rimasta scioccata quando ho saputo questa notizia. Katy Perry che collabora con il rapper che l'aveva minacciata di spaccarle la faccia, di prenderla a schiaffi. Stiamo parlando di Kief Kief. Tra l'altro io non sapevo neanche dell'esistenza di questo artista. Retroscena, un po' di tempo fa, nel 2013, Katy Perry aveva criticato sui social la canzone Legendary Lovers, che ci può stare, no? Esiste il diritto di critica? Io posso dire che una canzone non mi piace? A quanto pare no, perché lui interviene insultandola in modo molto pesante e sessista, facendo un riferimento sessuale a una cosa che lei avrebbe dovuto praticare a lui e poi aggiungendo testuali parole "ti spacco la faccia". Che cosa fa Katy Perry secondo voi? Lo denuncia? No! Si scusa. Cioè, Katy Perry si è scusata con lui. Vi leggo quello che lei ha scritto. Signor Kief, mi dispiace se l'ho offesa. Ho sentito molti artisti ospiti nella canzone e non sapevo nemmeno che si trattasse proprio di lei. Ma davvero? Stiamo scherzando? Insomma, adesso a distanza di anni arriva l'accordo con le etichette discografiche, loro due duettano insieme e fanno dei reel insieme su TikTok nei quali sono amici, sono amiconi e si abbracciano. Cioè, ragazzi, io sono sconvolta proprio dal fatto che lei si sia scusata, tra l'altro, perché, cioè, scusa, uno ti fa un insulto sessista, ti invita a un atto sessuale di dominazione e ti dice che ti spacca la faccia e tu gli chiedi pure scusa. E poi ci vai pure a collaborare, non lo so, ditemi voi che ne pensate.

State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio, disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci, RVL la radio.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungolago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a Caut e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
5: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: oggi Alaska Airlines è sotto accusa e dovrà pagare un congruo risarcimento per aver permesso a 11 passeggeri ubriachi di imbarcarsi sui voli. Potrebbero esserci anche delle multe per queste violazioni. Tra poco vi parlo di questo, state là.
1: Tutti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di Ponentino.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene, che potrebbero concludersi questo fine settimana. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu si è scagliato contro i leader europei che hanno criticato le azioni militari di Israele. L'IDF invece rende noto d'aver arrestato al valico di Kerem Shalom uno studente, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas, che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Il giovane è un ingegnere inserito nell'elenco degli studenti palestinesi attesi a Roma e diretti all'Università di Tor Vergata ed è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno 2026, 27 e 28 con un limite cumulato dello 0,6 nei 3 anni. Giorgetti si dice soddisfatto e commenta: la Commissione recepisce le nostre proposte. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sotto protezione 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros 2026 di Matteo Berrettini, che si ritira per un problema fisico. Matteo Arnaldi avanza così in semifinale, dove incontrerà il connazionale Flavio Cobolli. Il tennista romano è costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set sul punteggio di 7-5-5-2 in favore del suo avversario, dopo un medical timeout e alcuni tentativi di stringere i denti nonostante le difficoltà. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: insomma, amici, c'è qualche problema per la compagnia aerea Alaska Airlines, che potrebbe pagare una multa di $165,000 in seguito a 11 episodi in cui la compagnia avrebbe permesso a passeggeri in stato di ebbrezza di salire a bordo dei voli. Le normative vietano alle compagnie aeree di consentire a chiunque appaia in stato di ebbrezza di salire a bordo di un aeromobile, ma a quanto pare si sarebbe chiuso un occhio su questi passeggeri ubriachi. E ricordiamo che una volta, anche se questo caso non è previsto in questo contesto, ma una volta è capitato che un passeggero ubriaco ha aperto il portellone di sicurezza. Cioè, ragazzi, è pericolosa la persona ubriaca a bordo di un aereo, non so se ci rendiamo conto. Adesso la compagnia aerea ha deciso di fare una maggiore formazione al personale, che poi io ci dico, ma ci vuole una laurea a Oxford per capire che se uno è ubriaco e lo fai salire sull'aereo può capitare qualcosa di molto pericoloso? Io non lo so, ragazzi, non lo so. A voi commenti.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
8: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 20.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme: la macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, oggi ho scelto la pagina Facebook Commesso Perplesso. Mi dai 2 chili di formaggio? Certo, in un pezzo unico da 2 chili o 2 da 1 chilo? Uno unico. Taglio, vado per incartarlo. E mi fa: senti, ma il pezzo riesci a dividermelo in 2? Quindi vuole 2 da 1 chilo? Sì, sì, certo. Ristorante sul lago Trasimeno. Il tavolo accanto al mio è composto da 3 coppie di persone sui 60-65 anni. Hanno già ordinato. Premetto che sul menù sono indicati tutti gli ingredienti dei piatti. A una signora arriva la pasta al sugo di lago e non appena le porto il piatto fa: mi scusi, ma qua mancano cozze, vongole, gamberi, tutto tranne il pesce praticamente. Il cameriere: non ci sono cozze, vongole o crostacei, ma è una sorta di ragù di pesce di lago con qualche granchietto di acqua dolce come indicato nel menù, aggiungendo poi: inoltre le cozze e le vongole di mare non si trovano nel lago. Non l'avesse mai fatto. La signora ribatte con: lago, mare, fiume, sempre acqua, se non avete voglia di pescarli basta dirlo. Ripeto, tutti gli ingredienti del piatto erano indicati nel menù, non erano bambini per non comprendere la differenza tra fauna di mare e di lago. Inverno, reparto frutta e verdura di una catena di supermercati. Una signora mi chiede: mi scusi, ma è finita la lattuga? Io: sì, mi dispiace, in quest'ultimo periodo ha fatto piuttosto freddo e non ce n'è molta. Ogni filiale può ricevere solo una cassa al giorno. E lei: ma oggi è sabato, dovete ordinarle di più.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Pratore, qua su RBL la radio, tra poco Retape. Noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene, che potrebbero concludersi questo fine settimana. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu si è scagliato contro i leader europei che hanno criticato le azioni militari di Israele. L'IDF invece rende noto d'aver arrestato al valico di Kerem Shalom uno studente, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas, che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Il giovane è un ingegnere inserito nell'elenco degli studenti palestinesi attesi a Roma e diretti all'Università di Tor Vergata ed è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno 2026, 27 e 28 con un limite cumulato dello 0,6 nei tre anni. Giorgetti si dice soddisfatto e commenta: la Commissione recepisce le nostre proposte. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sotto protezione due braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros 2026 di Matteo Berrettini, che si ritira per un problema fisico. Matteo Arnaldi avanza così in semifinale, dove incontrerà il connazionale Flavio Cobolli. Il tennista romano è costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set sul punteggio di 7-5-5-2 in favore del suo avversario, dopo un medical timeout e alcuni tentativi di stringere i denti nonostante le difficoltà. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: ragazzi, questa non è tripla.
1: Ma no, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
6: Zip Workspace, lo spazio giusto.
7: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: Sabato 6 giugno dalle 10:30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.